0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La giornata di martedì si presenterà stabile sull'Italia dopo i temporali di queste ore. Domattina ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso con caldo di nuovo in accentuazione, molte località sopra i 30 gradi. Nel pomeriggio poi di martedì qualche breve temporale sull'Appennino centrale e sulle aree interne del sud, ma il vero cambiamento arriverà da giovedì, quando arriveranno nuovi temporali al centro-nord accompagnati questa volta da un calo delle temperature. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: vivere un'estate che non finisca mai.
1: Mai.
2: Scegli la nostra app.
3: Estate. RDS.
2: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda!

e parlarvi di quanto spendono gli italiani per le vacanze, ed è un dato insomma importante, perché gli italiani nel primo semestre 2026 hanno speso circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati a viaggi e vacanze, numeri veramente da capogiro. Questo fenomeno resta minoritario, ma mostra una crescita significativa tra l'1 e il 2% delle persone che chiedono il finanziamento e che si rivolgono agli istituti di credito proprio per sostenere le spese legate a una vacanza. Il confronto con il periodo precedente alla pandemia è ancora più indicativo, perché la quota dei prestiti personali richiesti per finanziare viaggi e soggiorni è aumentata del 32%, quindi la gente ha più voglia di fare vacanze, ha più voglia di muoversi, lo vediamo anche abitualmente magari frequentando i social, rispetto al pre-pandemia. Un dato che racconta quanto sia cambiato appunto il rapporto degli italiani con le vacanze dopo gli anni delle restrizioni. La voglia di tornare a viaggiare sembra essere rimasta forte anche davanti a prezzi che rendono sempre difficile, insomma più difficile, affrontare l'intera spesa in un'unica soluzione. Quindi da questo il motivo per cui tanti appunto si rivolgono ai finanziamenti. Quest'anno sono stati oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza, e quindi si strofinano le mani tutti gli istituti che finanziano appunto questa vacanza degli italiani. Mediamente la spesa è di circa 1000 euro a persona, 940 euro a persona per farsi una vacanza, che appunto viene spesso e sempre di più finanziata. C'è la musica su RDS e ci sono anche le nostre novità, infatti tra poco ne sentiremo un'altra, ma intanto arriva Se piovesse il tuo nome, e sto parlando naturalmente di Elisa.

0: lapidario questo nostro ascoltatore a proposito di quello di cui parlavo poco fa, appunto degli italiani che si rivolgono sempre di più a finanziamenti per assecondare la loro voglia di vacanza. Questo è il declino dell'economia, poi non lamentiamoci che i prezzi salgono, il valore della moneta diminuisce, i finanziamenti pure per allacciarsi le scarpe a breve. Beh, questo forse è un po' esagerato, però magari ci arriviamo. Intanto arriviamo nel mondo delle novità, perché sentiamo appunto il prossimo disco nuovo qui su RDS immediatamente, questo qui.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: Novità.
2: Novità RDS. Chris Sarandi, Good Old Days.

0: There For You, The Rembrandts su RDS. Allora sentiamo a questo punto il nostro morning show, un pezzettino del nostro morning show, uno scherzo su commissione del nostro Ciccio Valenti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
7: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
8: Fare in tutta la regione,
7: impianti nuovi, migliaia di volontari.
8: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
8: Abbracciamo il futuro.
7: Scopri i giochi su da2026.com.
0: Ecco, lo scherzo tra poco riguarderà una nostra amica Gattara, che sarà la protagonista appunto dello scherzo di Tutti Pazzi per RDS, dove arriva anche questa canzone di Achille Lauro.

0: Lado, questa era Lottery. E allora alle 7.44, pronti, prontissimi anche questa volta per ascoltare il nostro morning show, tutti pazzi per RDS, appuntamento per il 31 agosto, ma appuntamento subito con uno scherzo di Ciccio Valenti su commissione. Sentiamo.
1: Sono Morena, voglio fare uno scherzo a mia mamma, che è la vera gattara con un amore incredibile per i gatti. Vai Ciccio, pensaci tu.
2: Pronto?
1: Mamma?
2: Sì,
1: mamma, ti disturbo?
2: No, arrivamo.
1: Ah, ok, ascoltami mamma. Allora, sai che la cooperativa insomma gestisce e genera dei progetti sociali. Adesso hanno lanciato un progetto per quanto riguarda la cura e l'amore nei confronti dei gatti. Per cui ti arriverà una telefonata da faranno un servizio dove daranno evidenza, riscontro e testimonianza della gestione amorevole nei confronti degli animali. Va bene? Ti chiamerà che deve fare delle prove tecniche per una diretta, ok? Semplicemente per l'amore nei confronti dei gatti. Va bene?
2: Ok,
1: brava. Ok, ciao mamma.
2: Ciao.
3: Bravo, Mattini, che mi parai.
2: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno signora. Allora, mi diceva Morena, noi lavoriamo molto con Morena, con tutto il centro loro, che lei ha questo amore incredibile nei confronti dei gatti, vero? C'è Michi. Miciotto,
2: grigio.
4: Signora, io ho bisogno di 11 minuti per fare delle verifiche tecniche, però ho bisogno. Mi ha detto che voi avete una linea telefonica normale, siccome ci attacchiamo dentro il cavo forte, per favore mi può scandire la lettera P? P, forte, forte. Più forte?
2: Sì.
4: Palermo, forza.
2: Palermo.
4: Benissimo, allora continui con la P e lo tenga sempre più lunga.
2: Non ce la faccio bene.
4: Riproviamo. Manca solo la U, attenzione, 3, 2, 1, vada. Sei pronto? Sì. Allora vengo oggi pomeriggio. Sì. Va bene, facciamo la spesa dopo quando. Bravo. Va bene. Ok. Continui. Sì. Va bene. Io direi che va tutto. No, signora, me la sta perdendo.
2: Non ce la faccio più, non ce la faccio più.
4: Un attimo, signora, l'ultima volta. Attenzione. 3, 2, 1, vada. Dimmi tutto, tesoro. Sì. Ma certo. No, allora andiamo a prendere. Prima supermercato. Continui. Prima supermercato. Va bene. E poi andiamo a prendere i bimbi, brava,
5: sì.
4: Brava tesoro. Sì. No, io ho quasi finito, adesso la signora fa ancora, fa conto una mezz'oretta di più. Brava signora Bottini. Ok, allora passo io dopo quando ho finito. Su signora, forza. Brava signora. Va bene tesoro, io ti saluto. Ok, sì. Vada signora, un attimo. Sì. Com'è Mario? Stasera facciamo un calcetto allora? Continui signora. Va bene, dai, ci vediamo alle 8. No, domani c'ho padel. Vabbè, continui. Sì. No, venite da me a vedere la Champions. Continui signora, la U. Brava signora.
6: Brava.
4: Non la molli, eh? Ok, venite con me a vedere. Grazie, perfetto. Ecco, sì, perfetto, signora. Signora. Va bene. Signora, brava, molto bene, molto bene. Al fiatone. Un attimo le passo alla mia assistente e le dica che ha fatto tutto anche più lungo, o ne? Un attimo,
1: Allora il test è andato molto bene, io sono l'assistente del giornalista, quindi sicuramente il collegamento potrà essere.
4: Bene, è andato fatto molto brava. Lina, qui è tutto pazzi per RDS, le tue figlie ti hanno fatto uno scherzo in radio. Buongiorno!
1: Va bene. Mamma, canti benissimo!
2: Amore!
1: Canti benissimo, complimenti mamma! Questo è RDS, tutti pazzi per RDS!
4: Le diamo un bacio, signor, ci saluta per favore, com'è Grigione e Miciotto?
1: Miciotto, grazie a tutti ragazzi! Grazie mille!
2: Miciotto è fatto falcone, Grigione non l'ho visto.
4: No.
2: Ok.
4: Ok, arrivederci.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti.
3: Sì.

0: Dua Lipa, Houdini, credo proprio che Dua Lipa non abbia di questi problemi, cioè che non soffra di disformofobia da spiaggia, di cui parleremo nella prossima ora qui su RDS, e tra poco torna anche l'informazione.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: E allora state qui con noi se volete sentire tutto questo, mentre adesso sentiamo attentamente che cosa ci racconta Roberta Lupi dalla redazione. Buongiorno.
5: Ancora buongiorno. Il conflitto in Ucraina in primo piano. 620 droni di Kiev hanno colpito la regione di Mosca nella notte, 180 quelli intercettati dalle forze di difesa aerea russe. Ci sono feriti, presi di mira i siti dell'e-commerce. Attacchi russi in Ucraina, ci sono vittime. Medio Oriente, le forze armate israeliane hanno bombardato il Libano meridionale, prima il disarmo di Hamas sotto la supervisione americana, poi il ritiro da Gaza. La strada tracciata da Netanyahu a Kushner in 4 ore di colloquio. Il genero di Trump invita il premier israeliano a non ostacolare la pace. Poi sull'incontro con i funzionari di Hamas, a Fox News l'inviato americano precisa: hanno detto cose giuste, ma è difficile fidarsi. Trump: bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Teheran: pronti ad azioni militari per rompere il blocco navale statunitense. Intanto colpita una nave nello stretto, danni e un ferito. Ai minimi termini il transito navale. L'attentato a Siegfried Ranucci: il giornalista sarebbe stato avvisato in anticipo da Walter Lavitola su possibili rischi. Lo dice il difensore dell'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante. La settimana prossima, aggiunge Arturo Cola, integrerà davanti al tribunale del riesame quanto già detto. Poi, per chiarire, spiega.
6: Sono due i punti. Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. Questo ci è possibile perché in sede di udienza di esame è possibile rendere dichiarazioni spontanee.
5: Lo sport, il calcio, Coppa Italia, passano al secondo turno Palermo, Cremonese, Sassuolo e Pisa, superando rispettivamente Lecce, Sampdoria, Cesena ed Empoli. Tennis, Cobolli vola agli ottavi di finale del torneo di Cincinnati, fuori Sonego, oggi torna in campo Musetti contro lo statunitense Zeng. Questa è RDS.
0: Manca un minuto alle 8, siccome ci sono già poche fobie in giro, mancava solo la dismorfofobia. Io e Luca Berardinelli comunque abbiamo già un'idea, direi di ripristinare il costume ascellare di Fantozzi, così appunto almeno non soffriremo di questa fobia. Ne parliamo nella prossima ora qui su RDS, anche perché coinvolge a quanto pare molti italiani. Giusto per rimanere in tema vacanziero, ricordiamo anche l'estate del 2005, sì, sono passati un po' di anni in realtà, per ascoltare anche Natalie Imbruglia con questa canzone che si chiama Shiver.
3: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

Dracula, Dracula. Allora, la tanto temuta prova costume, perché ancora qualcuno sta andando in vacanza, lo farà ancora per un po' di settimane, non è più solo uno slogan, ma per un italiano su 10 è un vero e proprio problema, una barriera psicologica. Un italiano su 10 infatti rinuncia addirittura ad andare al mare perché si sente brutto e inadeguato. Non si tratta di una semplice, diciamo, insicurezza passeggera, ma di un fenomeno sociale concreto che emerge naturalmente, tanto per cambiare, da un sondaggio, perché l'ansia da spiaggia spinge il 10% della popolazione a boicottare addirittura sabbie, scogli e ombrelloni pur di non mostrare il proprio corpo in pubblico. E questa paura ha un nome, si chiama dismorfofobia da spiaggia e si traduce appunto nella sensazione di avere un corpo inadeguato per essere esibito sul bagnasciuga. Un'impressione che purtroppo è diciamo legata sostanzialmente al parere, al giudizio degli altri. Sbattetevene un po' degli altri e quindi magari riuscirete anche a superare questa barriera. Io e Luca Berardinelli appunto abbiamo ripristinato il costume a scellare per nascondere le nostre bellezze di fantozzi e appunto secondo questo sondaggio si rivela completamente distorto in relazione al reale stato del proprio fisico. Quindi, cioè, magari è un problema che vi fate voi, ma poi non c'è, diciamo, un'attinenza nella realtà. E chi pensa che possa trattarsi di una tendenza poco diffusa si sbaglia, e anche di grosso, perché i dati elaborati da questo osservatorio fanno emergere una realtà piuttosto importante e più comune di quello che può sembrare. Sono soprattutto, e questo insomma era piuttosto evidente, sono le donne ad avere questo problema, a soffrire di questa fobia. Nella fascia di età il 60% con punte del 60%

30% nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni, ma anche gli uomini non sono esenti, con un bel 47% nella stessa fascia di età. Quindi gli over 35 se ne sbattono altamente del giudizio degli altri, e quindi sono forse quelli che vivono più serenamente l'approccio con la spiaggia e con il bagnasciuga. Vi siete mai sentiti, spero di no, inadeguati in spiaggia quando eravate lì con il costume? Ecco, raccontatecelo con un messaggio al 388 22 38 822. Anzi, avete a disposizione anche 100 messaggi, ce lo dice Lazza, quindi se ce lo dice lui siamo tranquilli, siamo sereni, lo ascoltiamo alle 8:09 qui su RDS, ricordandovi che poi più tardi torna un altro momento del nostro Morning Show.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cazzi Eye, Animal.
3: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: My Soul, Bruno Mars su RDS. Allora voglio salutare il nostro amico Claudio, che tra poco tra l'altro sentiremo, perché diciamo ci dà un suggerimento e ci dà anche un atteggiamento che bisogna avere, no? A proposito di quello di cui stavamo parlando poco fa, cioè di molte persone che hanno il problema della prova costume, che si sentono inadeguate. Ecco, sentiamo allora Claudio che cosa ci racconta.
1: Sono Claudio da Monte di Valli. Per me è il contrario. Io ostento il fisico che penso di avere.
0: Bravo.
1: E poi guardo le fotografie e dico: ma faccio veramente sì, puntini, puntini, puntini, ma chi se ne frega, tanto uguale. Sono un over 35, ma over 64.
0: Bravo. Ciao Claudio, grazie mille per il tuo messaggio, seguite allora il suo suggerimento, forse è meglio.

0: Shakira con Cardi B, questa era Punteria alle 8:20, torniamo tra poco, rimanete qui con noi perché siamo pronti anche durante questa ora per ascoltare la nostra sequenza mixata.
1: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: RTSS.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
0: Le 8:21, buongiorno, siete sulla radio 100% Grandi Successi. Allora sentiamo che cosa ha messo in fila adesso il nostro Francesco Cadente, perché è il momento della sequenza mixata.
2: Nessuna attesa, solo grandi.

0: Please forgive me, Bryan Adams. Vi do una bella notizia: se volete vederlo dal vivo lo potrete fare prossimamente, perché il 28 novembre, a supporto del nuovo album, ci sarà proprio una data qui in Italia, a Milano per la precisione. Mi sa che vado a vedermelo. Io l'ho visto la prima volta nell'83, dopo quei 43 anni me lo rivedo volentieri. Era l'ultima canzone della sequenza mixata, l'appuntamento ovviamente nella prossima ora su RDS.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Sentiamo il meteo alle 8.37 con gli esperti di Trebi Meteo per le previsioni di questo martedì 18 agosto. Sentiamo.
6: Una giornata di martedì 18 agosto con tempo per lo più assolato su buona parte della nostra penisola, ma dal pomeriggio si attiverà nuova instabilità lungo l'Appennino centro-meridionale. Comunque si tratta di fenomeni isolati e di breve durata, ma hanno il gran merito di ripulire l'aria e soprattutto di permettere un calo delle temperature nei valori massimi e minimi. Avremo infatti un ridimensionamento termico più consono al periodo. In diverse zone del centro-nord, ad esempio, i picchi massimi di 32-33 gradi. Si starà meglio nella notte e al mattino, con valori minimi tra i 20 e 22 gradi. Dettagli sulla per il Trebi Meteo.
0: E se poi volete divertirvi con il nostro morning show Tutti Pazzi per RDS, si può fare tra qualche minuto. Ascolteremo infatti insieme un altro scherzo su commissione.

Sì, lo so che siete in viaggio e in movimento anche a quest'ora alle 8, anzi soprattutto a quest'ora alle 8:44. Allora l'augurio è arrivato direttamente da questa canzone di Cesare Cremonini qui su RDS. E intanto adesso torna anche il nostro morning show Tutti Pazzi per RDS. Lo so che fremete, tornerà il 31 agosto, lunedì 31 agosto, per la nuova stagione, ma intanto ci sentiamo un altro scherzo su commissione, Bazzalando.

0: Ciao, sono Antonella da Monopoli e voglio fare uno scherzo a Giuseppe con Bazzalando.
1: Pronti?
2: Pronto? Buongiorno, salve. Abbiamo avuto il suo numero dalla signora Antonella per un acquisto effettuato presso il nostro portale. Perfetto. Senta, siccome abbiamo visto che l'accesso è stato fatto dalla signora, però sul suo account dovevamo avvertirla di alcuni acquisti che sono stati fatti. Perfetto. Okay. Allora, si tratta di una borsa di Gucci in offerta solo per oggi, che era da 1.350 a 8.90.
1: 8,90?
2: Sì.
1: Non so, fammi parlare un attimo quando sono la ragazza, perché sapeva che doveva comprare qualcosa.
2: Ah, perfetto. Guardi, comunque la signora è qui in linea con noi che stava perfezionando l'ordine. Se vuole la collego, se rimane un attimo in linea, per cortesia, grazie.
0: Peppe?
1: Dimmi.
0: Serve il tuo consenso per procedere all'ordine.
1: Ma che borsa è?
0: È l'ho trovata in offerta oggi.
1: Ottimo. No, scusi, ma tutti i
0: giorni. Peppe, che fa? Peppe, dai, ma te la voglio! Non è che dobbiamo comprare sempre a te?
1: Va bene, dai, sto lavorando, io non posso prendere.
0: Sì, ma conferma! Devi dirlo tu.
2: Signor Giuseppe?
3: Che Angela di Capogiano.
0: Peppe, ma hai confermato o no?
1: No!
0: Ma che figure mi fai fare?
1: Occasione di guadagno, la fermo.
0: E che fa? Sono 850 euro per me, se mi guadagno.
1: Antonella, non mi sembra il
0: ti sto prendendo in giro, no, io voglio questa borsa, anzi già me la dovresti già regalare tu, che me la merito.
1: Non fermo niente, faccio 50 euro, mi prendi la posta, mi chiamo mai lì che da chi, per la posta, dammi la posta.
0: No, tante borse, ne ho pochissime.
1: Ah, 50 mila borse.
0: Non è vero. Se ti richiama puoi rispondere?
1: Sì, no, ci dico, ci vuole una borsa, me la fa pagare 3.000 euro, sennò se ne è tutta
0: la borsa. Va bene, è contratta, mi disturbeva, va bene.
1: Allora, che tu visto che fa niente, faccio della cosa importante, lo capisci o non capisci? Antonella, io sto lavorando, lo capisci che non c'è una cosa importante, che sei quella che sono male sulla schiena,
3: non posso fare niente. Non posso fare niente,
0: Lo capisci che io voglio questa borsa?
2: Ciao. Eccoci qua, signor Giuseppe, ha risolto con sua moglie?
1: Sì, mi ha detto che non prende più niente.
2: Ah, dobbiamo annullare l'ordine, quindi?
1: Sì, annulla tutto, sì.
2: Allora, per cortesia, mi registra, io sottoscritto Giuseppe annullo l'ordine 4462.
1: Ripeto che non posso stare al telefono perché sto facendo un lavoro, sto su un'impalcatura e non posso stare sul telefono. Allora, sono a 10 metri dal
2: e mi deve
1: a 10 metri dal set, non posso stare con il telefono. Arrivederci, salve.
0: Aspetta, sei sull'impalcatura?
1: Sì.
0: Reggiti forte perché sei in diretta su tutti i passi per RDS.
4: Ciao, reggiti forte.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di tutti pazzi per RDS.
6: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche,

0: Buongiorno a tutti, volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate ogni mattina, siete molto piacevoli da ascoltare, siete grazie. Davvero una bella radio.
1: Grazie,
2: che bello, grazie.
1: Ma sai che l'ho già sentita questa voce, sì. Buongiorno intanto.
3: Buongiorno. Corrado, tu buongiorno. Che sei un po' la storia della radio italiana.
1: Sì,
3: non lo so, mi sembrava, ma forse non si assomigliano, sai, sì. Siamo tutti.
1: Che assomigliava?
3: Non lo so, non me lo ricordo.
1: Non mi viene in mente. No.
3: Non mi viene in mente,
2: ma a me fa piacere ricevere i complimenti.
1: Sembra sì. Una conduttrice, diciamo, della metà degli anni 60 di una sì. Radio molto importante.
3: Ah, sì, per vero. Beh,
1: potrebbe essere
3: effetto,
1: lei.
3: È un effetto.
4: Secondo me.
3: Mai più importante però, di Corrado Trisoglio.
4: Che faccia radio o no, devo dire che è bello sempre sì. Essere in vostra compagnia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Corrado, stiamo bene. Io sono passato a Sasso Marconi ieri e c'era una petizione per cambiare il nome in Sasso Trisoglio perché sei più importante di Marconi per la radio.
1: Giusto.
3: Io non lo so, detto, secondo me
1: adesso
3: si può
1: mi compro
3: fare.
1: Una barca anch'io. Grazie. Comunque volevo salutare la conduttrice.
3: Sì,
1: che,
3: insomma, se è lei,
1: ha elargito complimenti.
4: Mi state facendo venire curiosità, non so chi sia.
3: Una voce simile.
1: No, secondo me, io ho capito chi è.
3: Vabbè.
1: Ho capito.
4: È un gioco.
1: Quella R arrotolata
3: sì,
1: è inequivocabile.
3: Sì,
4: va bene. Ragazzi, grazie Corrado, naturalmente.
1: Grazie a voi.
4: Ci sentiamo domani.
3: Tutti pazzi, ma tutti,
1: Ciao.
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
4: In redazione RDS, buona giornata anche ancora Roberta Lupi, ben ritrovata.
7: Buongiorno.
4: Sentiamo cosa accade in Italia e nel mondo, i fatti principali nella pagina dell'attualità.
7: 620 droni di Kiev sulla regione di Mosca nella notte, 180 quelli intercettati dalle forze di difesa aerea russe. Ci sono feriti, presi di mira i siti dell'e-commerce. Offensiva russa su Zaporizhia, oltre 1150 attacchi in 24 ore, ci sono vittime. Trump, bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Teheran pronti ad azioni militari per rompere il blocco navale statunitense. Intanto colpita una nave nello stretto, danni e un ferito. Ai minimi termini il transito navale. Bombe di Tel Aviv nel Libano meridionale, il ritiro da Gaza solo dopo il disarmo di Hamas sotto la supervisione americana. Così Netanyahu a Kushner, il genero di Trump invita il premier israeliano a non ostacolare la pace. Poi sull'incontro con i funzionari di Hamas, a Fox News precisa, hanno detto cose giuste, ma è difficile fidarsi. Tregua dal caldo, temporali lampo e calo delle temperature da giovedì, forte perturbazione con rovesci e grandinate, allerta gialla oggi in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Siamo allo sport ora con Cristiano Di Cosimo.
8: Sempre in gravi condizioni l'attaccante francese del Cagliari, Yael Trepi, in coma farmacologico all'ospedale di Sassari. Il giocatore ventenne ha rischiato di annegare in piscina in Costa Smeralda. Coppa Italia, primo turno di qualificazione, il Palermo batte 2-0 il Lecce, 2-0 anche della Cremonese sulla Samp. Passano anche il Sassuolo, 3-0 al Cesena, e il Pisa che si aggiudica ai rigori il derby con l'Empoli. È ufficiale, Lukumi è un giocatore della Juventus, contratto fino al 2030. A Torino sbarcato anche Vicario, i bianconeri hanno trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere, prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Tennis, Flavio Cobolli si impone in 3-7, 7-5, 4-6, 7-5 sul belga Blocks e avanza agli ottavi di finale del torneo di Cincinnati. Eliminato invece Lorenzo Sonego, battuto dall'americano Tiafo, 6-3, 6-4. Questa è RDS.
3: E buona estate Italia! Saluti cari da Mauro Casciari e il conduttore che vive in un soppalco, Renzo Di Falco.
4: Fa un po' caldo sul soppalco, per questo accendo l'aria condizionata e ci sta ragazzi. Ben ritrovati, ciao a tutti, buona estate, dicevamo 18 di agosto, perché mica è finita, c'è ancora un mese, psicologicamente e anche diciamo climaticamente, no?
3: Beh, io non so voi, ma nella capitale dopo un temporale che ha girato tutto meglio. Ieri sera, stanotte si stava meglio, ma chissà poi a Torino, a Trieste, a Bari, a Palermo, chissà.
4: Ditecelo, magari. Se volete condividete anche questo, perché condivideremo un sacco di cose stamattina. 38822 38822
3: anche sul 265 della TV. Siamo bellissimi!
5: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Noemi,
1: più.
0: Tu cosa fai questa sera su RDS? Ha voglia di arrivare a questa sera? Abbiamo tutta una mattina da passare insieme, anche con il gioco, soprattutto.
2: Qui zappando!
3: Il gioco dell'estate di RDS.
4: Venite, bambini!
5: Il piccolo Carlo D'Antoniano, buongiorno!
0: Mi piace questa canzone, la canto anche durante il giorno, vi dico la verità.
6: Vabbè. Adesso, bambini, tornate in piscina. Abbiamo una piscina qui fuori, i bambini vengono qua, cantano e poi se ne arrivano fuori.
0: Allora, il nostro gioco, che è presente nella nuova bellissima app di RDS, in una sezione dedicata a Quiz Zappando, si accede e si ha la possibilità di grattare una fotografia, un indizio che vi aiuterà a comprendere quello che Mauro sta per dirvi riguardo la cosa che dovete indovinare oggi.
6: Da bere con moderazione. Detto così potrebbe essere qualunque cosa la risposta, ma sull'app c'è un aiuto. Questo aiuto vi indirizza verso la risposta esatta.
0: Esatto.
6: Si vince un RDS bag se inviate un messaggio o cliccando proprio sull'app Rispondi Qui, oppure
0: per i più pigri, diciamo,
6: per i più
0: quella,
6: pigri,
0: no?
6: più diretti, sì. Oppure 388-22-38822, la risposta secondo voi esatta a da bere con moderazione, seguendo l'indizio che vedete sull'app da adesso.
0: È tutto chiaro, quindi sbrigatevi e ovviamente il più bravo di voi vincerà la RDS special bag con un sacco di gadget nuovissimi.
6: Estate.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Da Conad Superstore.

Trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
1: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
2: RDS 9 e 15 di questo martedì 18 agosto con Mauro, con Renzo e con Luca Berardinelli in regia, e adesso questa ci fa scatenare. Talk to you.

0: Pinguini tattici nucleari su RDS. Amaro, come la vita, la classica battuta che nessuno ha mai fatto, così inedita, così originale, così divertente. Vabbè.
1: Sì, sì.
0: 9:22, buongiorno.
1: Buongiorno Renzo,
0: buongiorno,
1: tutto
0: Mauro.
1: È bello ma diventa amaro quando tu puoi perdere una surprise, surprise. Sorpresa.
0: Diciamo che io dovrei essere all'oscuro di una notizia che tu hai architettato anche sonoramente, no? Con il nostro Luca Berardinelli.
1: È un'ora che stiamo archibugiando, sì, l'aiuto, sì, audio difficilissimo.
0: Ho fatto di tutto fuori dallo studio, ho preso un caffè e adesso però amaro. So che ho l'aiuto degli ascoltatori nel caso io non riesca a arrivare a una soluzione.
1: Allora, dovete capire come finisce questa notizia sorpresa sorpresa. Si vince la gloria, siete in squadra con Renzo, voi che ascoltate, io con Luca Berardinelli che ha un aiuto audio al limite del legale, diciamo. Ecco, lo censureremo.
0: Sì.
1: Siamo in Georgia. Ieri era il Roller Coaster Day, l'abbiamo detto.
0: Sì, vero.
1: La giornata mondiale delle montagne russe.
0: Sì.
1: Cosa è successo?
0: Aia.
1: In una montagna russa in Georgia, Six Flags si chiama, le sei bandiere, molto bella, grandi rivoluzioni, non è anche altissima, però ha tantissimi avvitamenti, okay, eccetera,
0: certo,
1: eccetera. Cosa è successo? Stanno tutti bene, eh? Cosa è successo di abbastanza improbabile, incredibile durante questo ride che era ripreso dai tanti che hanno il coraggio di tenere la videocamera in genere attaccata alla fronte, voilà, e
0: sì,
1: di riprendere,
0: vero,
1: tutto
0: riprende.
1: Il perché col telefonino ti
0: per far venire il mal di stomaco a quelli che guarderanno il video, poi
1: sì,
0: in sostanza la labirintite,
1: sì,
0: no?
1: Telefonino rischi che voli via. Invece loro hanno ripreso questo momento assolutamente improbabile. Cosa è successo? Che è un po' anche un incubo, secondo me. Comunque,
0: allora,
1: molto fortunelli.
0: Provo a immaginare, sulla base di un film che era Final Destination, che mi ha molto impressionato, si è tolto qualche bullone?
1: No,
0: probabile.
1: No.

0: ti chiami, bravo.
1: Avete vinto praticamente.
0: Sì, praticamente hanno una persona davanti ha perso una scarpa. E già questo fa ridere, ti sbatti
2: in
0: un po'.
2: Contesto,
0: ma dalla forse l'aveva tolta, non lo so. Questa scarpa è volata
2: in faccia
0: in aria,
2: qualcuno.
0: È volata praticamente in faccia a uno dei vagoncini più dietro.
2: Oddio.
0: Che è riuscita a prenderla con la mano.
2: Ah, bello.
0: E poi c'è il video all'uscita. Questo dice: chi ha perso una scarpa? E quello davanti: no, la mia scarpa, non ci posso credere, ma che fortuna.
2: Sì, è stata fortunata come cosa. Beh,
0: anche perché l'avrebbero trovata forse a terra. Insomma,
2: sì.
0: Bellissimo, una cosa incredibile. Viva le montagne russe
2: e viva i nostri ascoltatori che mi hanno aiutato in questo caso.
0: Complimenti, hai vinto la gloria.
2: Grazie.
0: Hai vinto anche, sai che potevano incontrare una lucciola e te la mangi, una firefly.
2: La ingoi, sì.
0: In questo caso invece la risputano Martin Garrix e gli U2. Fireflies su RDS.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità. New music.
4: Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: Le All Saints su RDS Pure Shores, le spiagge pure, era la colonna sonora di un film che io ricordo. Renzo, mi riesce ad aiutare?
1: Ti ricordi che era il film The Beach con Leonardo DiCaprio?
0: L'hai detto bene, io avevo paura di dire invece Beach.
1: No, certo, Beach. No, quella è un'altra parola.
0: Era Leonardo DiCaprio sì. Prima di finire sul Titanic, era finito sulla spiaggia deserta, giustamente.
1: Esatto.
0: No, era dopo il Titanic.
1: Era dopo.
0: Madonna, come passa il tempo. Il Titanic era il 97, questa era
1: 98-99?
0: Sì, aspetta che controllo, non possiamo sbagliare niente.
1: In tempo reale, ragazzi,
0: non possiamo sbagliare niente.
1: L'abilità del Casciari ci porta dietro.
0: E guarda la scaletta ci dice che questa era del 2000.
1: Quindi qualche anno dopo, un film che non ha avuto proprio il successo, anche insomma per quanto era stato fortunato invece la sua apparizione in Titanic, non ha avuto il successo sperato, devo dire. Allora, siamo alle 9:34, successo anche al primo appuntamento. Come si fa a colpire o a far capire all'altra persona che possiamo essere la figura giusta per una relazione?
0: Mi presento nudo?
1: No.
0: No.
1: Ti devi presentare in macchina innanzitutto, ma
0: nudo.
1: Come è messa la macchina? Tra poco.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
0: 9:37, buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e da Renzo Di Falco, insieme fino alle 13:00.

0: quante emozioni a RDS, quanta passione, quanto flamenco e anche quanta paranoia con Samurai J.
1: Soprattutto quando si incontra una persona per la prima volta, no? Magari a un date, conta non tanto.
0: Scusami, a un date?
1: A un date.
0: Per mia zia,
1: a un appuntamento.
0: Zia Clara,
1: un
0: date è l'appuntamento, lo dico sì. Perché. No, no, ma vai pure con la tua giovinezza dentro di fatto.
1: Figurati. Beh, diciamo che facciamo di tutto per colpirla, per cercare di essere, no, ben presentati, presentabili, eccetera. Quindi magari siamo ora davanti allo specchio, ci mettiamo l'outfit per tua zia, il vestito più figo, ma la acconciatura ideale, fa vedere la spazio.
0: Hai detto colpirla, vale anche per una donna che vuole colpire un uomo, certo. Per una donna che vuole colpire una donna, un uomo che vuole colpire un uomo.
1: Assolutamente sì, per tutte le, diciamo, i generi, le categorie, si parla ovviamente di primo appuntamento. C'è un sondaggio che racconta che la macchina con cui ci presentiamo al primo appuntamento rappresenta a tutti gli effetti il nostro primo e appunto biglietto da visita per il potenziale partner. Cioè nessuno sano di mente si presenterebbe mai con un vestito macchiato, logoro, con delle rotture, eccetera, e di conseguenza anche la macchina dovrebbe essere al top, pulita, lavata, anche e soprattutto negli interni. Gli elementi di disturbo che fanno scappare una donna o un uomo al primo appuntamento sono l'odore di sigaretta in macchina, che insomma non si dovrebbe fumare.
0: Fai che non dica
1: i
0: la
1: sedili
0: polvere.
1: Pieni di macchie.
0: Fai che non dica la polvere.
1: La polvere.
0: No!
1: I peli di animali domestici e addirittura anche la roba, il vecchi le buste o cartacce di cibo magari consumato al fast food che sono messe lì così. Lo so, ragazzi.
0: Stai facendo il mio ritratto.
1: La sua macchina.
0: Sono sconvolto.
1: Ma tu hai anche i dadi pelosi, quelli allo specchietto retrovisore?
0: Quello no,
1: è un
0: perché
1: po' cringe.
0: Essendo un pochino con tutti i problemi di vista, non devo avere nulla davanti che distragga neanche il vetro spoglio. L'unica cosa pulita è il vetro del parabrezza anteriore. Per il resto.
1: Per il resto può fare.
0: Donne, uomini, animali e forme di vita nella mia macchina.
1: Bene.
0: Schifano.
1: Sì, c'è un ecosistema, diciamo, vivente. Comunque, la macchina può trasmettere una sensazione di pulizia come di totale trascuratezza, e quindi quello fa poi pensare all'altra persona: se la macchina è ridotta così, come sarà a casa sua? Di conseguenza, occhio a come l'andate a prendere. Diciamo, è un po' questo. Insomma, la prima impressione viene influenzata molto proprio dal modello di auto e da come è dentro.
0: Io vorrei salutare la mia, diciamo, tappezzeria, anche che mi lava anche la macchina.
1: Chissà che cosa trova e quanto ci impiega, poverino.
0: È un amico a Perugia, Ponte San Giovanni, che mi vede ogni pandemia. Ovvero, l'ho lavata per il Covid 2020. E risuccederà la prossima pandemia, quindi non c'è stata.
1: Speriamo
0: adesso,
1: mai praticamente, però non è il massimo, diciamo, per chi deve entrare in mano nella tua macchina.
0: C'era stata una sembrava che arrivasse un nuovo virus da qualche parte,
1: e
0: una
1: tu
0: pandemia
1: hai detto, quasi vado all'autolavaggio.
0: Se ne ha parlato l'anno scorso, niente, non c'è stato, quindi la rilaverò la prossima pandemia. Beh, speriamo mai.
1: E quindi nessuno salirà sulla tua macchina?
0: Se sali a tuo rischio e pericolo.
1: Ah certo, se lì ti viene la pandemia, se ci entri. Non lo so.

0: Achille Lauro su RDS La Città degli Angeli, 9:53. Siete rimasti insomma anche abbastanza stupiti di questo sondaggio inglese che racconta che lo stato, soprattutto interno dell'automobile, è un vero e proprio biglietto da visita al primo appuntamento. Mm-mm. E dice molto di noi o della persona che siamo, eventualmente anche della casa che abbiamo.
1: È di me sicuro.
2: Mauro, io questo è anche il mio ritratto. Ho la vita dentro la macchina, non ho le cose morte, le cose perse, ho la vita dentro la macchina, ecco. Anche io sono di Perugia e ti capisco benissimo.
0: Per quello, no?
2: E non me ne frega niente, anzi scoraggio pure i ladri, tra l'altro.
0: Beh, è vero.
1: Senti, incontriamoci e sposiamoci subito, perché evidentemente due macchine come le nostre al primo appuntamento funzionerebbe.
0: Macchine gemelle.
3: Ho due figli, un maschio e una femmina. La macchina della femmina è sempre stata un casino, mm-hmm. una cosa indecente, è una camera pulitissima, ordinata e organizzata. La camera del ragazzo è sempre stata un disordine, un caos totale, e la sua macchina è impeccabile, sempre pulita, ordinata, non ci potevi neanche respirare dentro. Quindi non vuol dire che la macchina rispecchia la casa.
0: In questo caso quindi contravviene quello che abbiamo raccontato, ma naturalmente non è una legge, non è una scienza che lo dice, è semplicemente un sondaggio, quindi magari una percentuale più alta di quelli che dicono proprio questa cosa. Allora, 9:54, sai chi arriva adesso?
1: La macchina di Beyoncé?
0: Sì, esatto, bellissima la sua. This ain't

0: Beh, non poteva essere altrimenti, con Casciari che fa la coreo. Sì. Texas Hold'em Beyoncé su RDS, sempre noi, con ovviamente un sacco di cose da fare e anche con alcuni aiuti da dare. Non sono propriamente degli aiuti, sono delle risposte sbagliate che date in merito al nostro gioco qui zappando, il gioco dell'estate.
1: Sì, amici, la domanda che noi vi facciamo oggi è molto molto larga, come sempre, da bere con moderazione. E dici che cosa? Però sull'app c'è un aiuto.
0: Dovete grattare, entrare nell'app di RDS, ovviamente nella sezione qui zappando, e riuscite a scoprire un'immagine che può completare il puzzle, può aiutarvi. Arrivano un sacco di messaggi, alcuni sbagliati, noi li diremo anche tra poco, vero?
1: Ah, fra poco, non li dico adesso. Tipo, non dico.
0: Sì, dai.
1: Non dico che non è vino.
0: Non è vino.
1: Non dico che non è, che so, whisky.
0: No, nemmeno la pinta.
1: Neanche il brandy.
0: Niente.
1: Vabbè, è altro. Fra poco. Dai.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Sono arrivate le 10, è arrivata Roberta Lupi.
5: Ancora buongiorno.
1: Dall'Italia e dal mondo, le ultime adesso qui su RDS.
5: Subito in Sicilia, Etna, 12 aerei in arrivo ogni ora fino alle 18 e nessuna restrizione per le partenze. Le nuove limitazioni dopo la ripresa dell'attività eruttiva con l'emissione di lava e cenere da una nuova bocca effusiva in Valle del Bove. Continua il monitoraggio del vulcano, spiega RDS Stefano Branca, direttore Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
6: Si misurano un'infinità di segnali di natura geofisica che vanno dall'attività sismica, alla deformazione del suolo, alla variazione del campo gravitazionale, alle misure satellitari, alle misure geochimiche dei gas vulcanici, alla composizione delle rocce eruttate, alla composizione chimica.
5: Tregua del caldo, temporali lampo e calo delle temperature, fulmini a ventotene, guasto all'impianto elettrico del desalinizzatore che garantisce la produzione di acqua sull'isola, al lavoro per il ripristino dell'erogazione idrica, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche. Da giovedì forte perturbazione con rovesci e grandinate, allerta gialla oggi in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Bonus 110%, maxi frode nel Grossetano, sequestri per oltre 36 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza. Il conflitto in Ucraina senza sosta, l'offensiva reciproca tra Mosca e Kiev, vittime e feriti. E per la Repubblica Islamica è Israele il vero ostacolo al raggiungimento di un accordo duraturo sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf domani in Iraq. Lo stallo nei negoziati tra Washington e Teheran e il traffico navale ai minimi termini nello stretto di Hormuz influenzano i mercati. Deboli in apertura quelli europei. A Milano FTSE MIB a meno 0,3%. Approfondimenti su agi.it. Questa è RDS.
1: E buongiorno Italia, saluti buongiorno. Cari da Mauro Casciari e da Renzo Di Falco. Renzo, sai come fanno i vulcani?
0: Come fanno?
1: Vulbau, vulbau.
0: Insomma, ragazzi,
1: vogliamo chiudere qui?
0: Sì, io me ne andrei.
1: Grazie.
0: Lo faccio, sai. Siamo alle 10 e 2 minuti, sempre noi. E Mauro Casciari, Renzo Di Falco, l'abbiamo detto, con il nostro Luca Berardinelli. È lui a traghettarci fino alle 12.
7: Ciao, almeno. Belle, siete Ciao. Fantastici.
0: Grazie. Anche tu, anche. Questo era un messaggio riferito però a Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, secondo me.
1: Anche.
0: È un riciclo.
1: Anche, anche. Siamo anche sul 265 della TV e sulla vostra app RDS Social TV, che vi permette di portarci anche in spiaggia, anche in acqua, mentre nuoti,
0: sì.
1: Telefono impermeabile,
0: ci guarda.
1: Ci guarda.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Safe tra i grandi successi di RDS questo martedì 18 di agosto con buona domenica, buon martedì invece. Fatemi salutare anche i miei amici Elena e Matteo che sono i Trip Lovers che sono in viaggio, ci stanno ascoltando, giustamente loro lavorano viaggiando, viaggiano lavorando e quindi vanno in giro.
1: Io sono un Trip Lover perché mangio molto e sono Mauro Casciari, lui è Renzo Di Falco, c'è Luca Berardinelli che ha pronto un momento topico.
0: Sì,
1: per noi.
0: Non lo so, tocca a me, figurati oggi.
1: Perché stiamo per giocare ad introversi, un verso criptico di un grande successo italiano. Tu dovrai capire cosa dice.
0: Aia.
1: 1981, Franco Battiato, bandiera bianca. I testi
0: di Battiato.
1: Sono sempre complicati.
0: Sì, molto.
1: Cioè ne dice tante in
0: potrebbe
1: questo.
0: Potrebbe essere qualsiasi cosa.
1: Sì, di questo veramente. Sì. Però a un certo punto nella sua complicazione c'è un passaggio veramente criptico, un introverso.
0: Eccolo.
1: Renzo, tu non vinci niente, gli ascoltatori non vincono niente, se non la cognizione di qualcosa.
0: Sì,
1: che...
0: qualcosa di nuovo che si può imparare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, il verso incriminato è?
1: Questo.
2: Coffee, mal di luva passa che mi dà più calorie.
1: Ti do quattro possibilità.
0: Certo che ci vuole veramente. Vabbè, dai, sentiamo un po'.
1: Uno, ravvivarmi l'una passa che mi dà più calorie. Due, viva il dì, l'uva passa che mi dà più calorie.
0: Vabbè, questo insomma.
1: Tre, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. 4. Ravvivargli l'uva passa che gli dà più calorie. Sono cavoli tuoi.
0: Allora, voglio risentirla assolutamente.
1: Sì, sì.
0: Vai.
1: Sì. Risentiamola perché è comunque.
2: Ravvivargli l'uva passa che mi dà più calorie.
0: Guarda. Io direi a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Non ha senso, ma potrebbe averlo nel generale così
1: contesto
0: di Battiato, sì.
1: Quindi ci a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie.
0: Sì.
1: Mi sa che hai ragione.
2: Dai!
0: Svisceriamo questo testo, come lo spieghiamo?
1: Vabbè, guarda, io non avrei neanche la forza di capire, però non lo so, ma se voi avete una, amici siciliani che avete studiato Battiato, se voi avete una, a parte che l'hanno studiato in tutta Italia e non solo, se avete la spiegazione a questo introverso, noi la mettiamo fra poco, mandateci un vocale, spiegateci perché ha cantato a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Ci sarà una qualche citazione che noi non capiamo.
0: No, non abbiamo colto, non capiamo, raccontateci se siete più bravi di noi, giustamente ce ne saranno qualcuno, no? Dai, 38822 38822.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: canterai.
1: RDS.
0: Basta il tempo di un fiore.
1: E questa l'abbiamo ascoltata su RDS, si capiva tutto, tutte le parole perfette.
2: Certo, è vero.
1: Ma Renzo, a volte gli intro versi non si capiscono.
2: No, a volte sono veramente dei versi criptici e mi sono confrontato a causa tua con un verso bellissimo di una canzone Bandiera Bianca di Franco Battiato che faceva così.
3: Caffi mal di luva passa che mi dà più calorie.
2: E abbiamo appurato che appunto Battiato canta a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Ci siamo chiesti perché, quale fosse il nesso tra le due cose.
4: Ciao, sono Danilo da Cuneo.
2: Ciao.
4: Tra Vivaldi e l'uva passa la differenza era che la musica di Vivaldi era troppo deprimente, preferiva l'uva passa che gli dava più calorie.
1: Beh, Battiato, bravissimo, che univa l'infimo al sublime.
2: Sì, l'alto e il basso in maniera incredibile. Il verso precedente era a Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata.
1: Beh,
2: questa è poesia pura.
1: Poesia pura. Adesso arriva Peggy Goo con Lenny Kravitz e come fai a competere coi testi di Battiato? Però comunque la leggerezza l'ascoltiamo. Sì. Su RDS.

0: I Believe in Love Again, Peggy Gou, Lenny Kravitz, tra i grandi successi di RDS, 10 e 24 di questa mattina insieme, martedì, con Mauro e con Renzo.
1: C'è anche un Luca Berardinelli, ma sì, io vedo arrivare quasi minaccioso JJ Carrozzo, che ha in mano quattro dischi di vinile. Sai, no, che noi mixiamo ancora con i dischi alla vecchia maniera.
0: C'è un fascino e sì, un suono diverso, assolutamente.
1: Tra l'altro, se la canzone non esiste sul disco in vinile, noi la facciamo stampare affinché i nostri registi possano mixare con i piatti proprio, come negli anni 80. Siamo proprio così.
0: Che poesia, signori.
1: Siamo artigiani della qualità, amici, noi di RDS.
0: Ma non facciamo divani, facciamo musica.
1: Sì, beh, che potete ascoltare sul divano. Fra poco, quattro successi mixati senza fiato, in apnea.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Ciao.

0: quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: È il momento dei quattro in fila, la nostra sequenza mixata di Giovanni JJ Carrozzo, pronto a mettere insieme quattro numeri uno, e abbiamo scelto per cominciare proprio questo.

0: L'unica 100% grandi successi RDS, ovviamente chiudiamo la sequenza mixata con i blondi. Cos'è? Mi stai mettendo come se fossi nella cabina di un quiz, diciamo, di Mike Buongiorno.
1: Sì, ti ho messo le cuffie lui. Siamo incredibili, siamo moderni, siamo simpatici.
0: Siamo molto simpatici, ce lo dicono anche le persone che ci incontrano per la radio, cioè persone che lavorano a RDS, diciamo, negli altri uffici.
1: Sì,
0: fermano addirittura e ci dicono quanto siete simpatici.
1: Quanto siete simpatici, soprattutto imprevedibili. Senti, Renzo, guarda, io proprio in questo momento ho fatto anche, ecco, vedi, perché siamo così. Volevo dirti, ci sono un sacco di eventi in giro per l'Italia e non solo. Noi adesso, scherzi a parte, stavamo collezionando appunto questi eventi. Non è facile perché ce ne sono tanti, tutti vorrebbero passare su RDS, solo alcuni vengono ricordati.
0: Diciamo che facciamo una scrematura dei tanti che appunto ce ne sono in Italia ogni giorno, e fra poco viene consigliamo qualcuno, perché magari sappiamo che siete in giro proprio per il paese.
1: E RDS ti porta in giro.
0: Eh sì.

0: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate non scegliere tra sport e relax, falli entrambi. Dal 18 al 20 settembre torna a Bibione la Beach Volley Marathon, il torneo di beach volley più partecipato del mondo. Giochi quando vuoi, ti rilassi quando vuoi. Che tu venga per competere o per vivere l'atmosfera, qui ogni momento è come una finale. Crea la tua squadra e vivi l'esperienza su beachvolleymarathon.it. Beach Volley, estate, libertà.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Le 10.40, buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco, ricordate, la radio da spiaggia è

0: Partenope, Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors, tra i grandi successi di RDS. Questa estate è un successo perché in giro per l'Italia ci sono un sacco di eventi, di iniziative che meritano di essere portate alla vostra attenzione, di essere conosciute e anche frequentate, no?
1: Sì, amici, perché iniziamo dalle Marche, c'è un convegno che cerca di risolvere un annoso problema per tutti noi, quello dei rubinetti che perdono.
0: Ah, sì.
1: E non smettono di gocciolare procurandoci un fastidio pazzesco. E allora gli idraulici si incontrano per trovare una soluzione nelle Marche ad Acqualagna.
0: Scusa. Ma certo, ma dove poteva essere altrimenti?
1: Acqualagna.
0: C'è un appuntamento che in Abruzzo sta richiamando tanti ottimisti nel mondo intero, perché oggi si svolge il raduno delle persone che vedono tutto positivo a Campo Felice.
1: Bravi.
0: Dove si scia d'inverno e anche si è felici e si è contenti d'estate.
1: Eh sì, bravi, campate felici. In Puglia tutta la settimana c'è un incontro per i ragazzi con difficoltà dell'apprendimento. Non tutti abbiamo la stessa velocità. Studenti che non riescono a reggere i ritmi di studio vengono aiutati nel sa lento. Uno dice va lì per il mare, no, c'è il convegno nel Salento.
0: Giusto. Andiamo in Lombardia però, dalla Puglia, perché da ieri sulle rive del lago si svolge la fiera del lusso e della vita comoda che si tiene a Bellagio.
1: Beh, molto lusso, molto, molti soldi, ecco, complimenti per la vostra bella vita. In Sardegna in queste ore c'è il mercatino della carne di specie protette sull'isola. Di specie.
0: Okay.
1: I cacciatori italiani portano le loro prede a Porto Cervo. Ricordiamo l'indirizzo, se la polizia volesse intervenire, perché è vietato. Il tutto avviene in via d'estinzione a Porto Cervo, mi raccomando, trovateli.
0: Sì, allora chiudiamo con l'estero. Abbiamo fatto tanta Italia, chiudiamo però con l'estero. Ci ascoltate in tanti anche al di là dell'Adriatico. Dunque RDS vi segnala in Croazia la grande mostra mercato di vestiti che ogni anno attira un sacco di imprenditori da tutta Europa a Zara.
1: Posso dire che era anche scontato. È scontatissimo.
0: Come i vestiti, tra l'altro.
1: RDS ti porta in giro eventi improbabili in posti reali.

0: col mio DNA.
1: DNA con Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti su RDS, 6 minuti e saranno le 11. Allora, nel nostro RDS ti porta in giro, abbiamo citato Campo Felice, siamo molto felici che ci sia qualcuno da lì.
2: Buongiorno RDS, sono
1: ciao.
2: Francesco da Campo Felice. Ringrazio RDS, ringrazio Mauro Casciari
3: e Renzo Di
2: Falco. Oggi ero anch'io col Musone, come tanti che lavorano nel periodo, nella settimana di Ferragosto. Siete riusciti a strapparmi il sorriso, perché io sono di Campo Felice e avete nominato il mio paese, Campo Felice di Roccella, esattamente, perché ce n'è un altro Campo Felice in provincia di Palermo.
3: E invece no, il tuo è quello.
1: C'è il raduno degli ottimisti. Questo
3: ricordiamo.
1: È Campo Felice di Roccella, io mi riferivo per lo sci a quello d'Abruzzo.

0: Years con Sabina Carpenter, tra i grandi successi di RDS. Eccoci sempre noi, Renzo e Mauro, con voi fino alle 13 naturalmente, con questo gioco che sta infiammando davvero l'Italia, possiamo dirlo?
1: Sì, perché
0: i nostri ascoltatori sono impazziti.
1: Non vi stiamo dietro. La domanda è diciamo più che la domanda è
0: l'indizio, sì, se vuoi.
1: L'indizio, insomma, che vi manda verso la nostra app è oggi, che è il 18 di agosto, da bere con moderazione.
0: Ecco, mi raccomando, okay. State scrivendo qualsiasi tipo di alcol, c'è un indizio anche fotografico che tu potete grattare all'interno appunto dell'app di RDS nella sezione dedicata a Quizzappando, che dovrebbe aiutarvi a centrare proprio la soluzione.
1: Che non è acqua di mare,
0: no.
1: Non è whisky, non è vino,
0: liquore.
1: Non è liquore, è una cosa in particolare, mm-hmm, che capite guardando l'indizio sull'app.
0: Grattando. Posso dire un altro, non è nemmeno, sì, la pinta di birra o la tequila.
1: È vero. Vabbè, vediamo, fra poco vedremo chi vince. Il gioco è Quizzappando, perché si va sulla nostra app RDS. App.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In redazione RDS con Roberta Lupi. Ben ritrovata, Roberta.
6: Ben trovati.
5: Sentiamo cos'è accaduto in Italia e nel mondo e gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità con te.
6: L'aeroporto di Catania cancella tutte le restrizioni, ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. Superato lo stato di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna, lo comunica la società di gestione del Fontana Rossa. In diminuzione l'attività esplosiva del vulcano, debole l'emissione di cenere, limitata all'area sommitale. Nella valle del Bove il flusso di lava continua a scorrere, il tremore vulcanico è anch'esso in riduzione. L'attentato a Sigfrido Ranucci, la bomba fu una scelta autonoma di Walter Lavitola, che probabilmente avvisò il giornalista dei pericoli che correva un mese e mezzo prima dell'esplosione di Pomezia. La sintesi da Arturo Cola, avvocato dell'imprenditore detenuto a Rebibbia. Il legale, che ha visto il suo assistito, si è fermato coi cronisti e ha sottolineato:
7: il dottor Lavitola, in sede di interrogatorio di garanzia, ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato, quindi questo rimane il dictum del dottor Lavitola. Sulle valutazioni, insomma, non ci soffermiamo.
6: Lutto nel mondo del cinema. Si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, storico produttore, ha costruito il grande schermo italiano con oltre 130 film. Tregua dal caldo, temporali lampo e calo delle temperature, fulmini a ventotene, guasto all'impianto elettrico del desalinizzatore che garantisce la produzione di acqua sull'isola, al lavoro per il ripristino dell'erogazione idrica, oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche. Da giovedì forte perturbazione con rovesci e grandinate. Allerta gialla oggi in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Questa è RDS.
5: Sono le 11:01 in questo momento. Ciao a tutti, ben ritrovati. Buon martedì 18 agosto. Spazzola la mano, spazzola tra i capelli, eh? Il nostro Mauro Casciari.
8: Sì, Renzo Di Falco, io devo essere bello per il 265, certo, della TV.
5: Sì, sì,
8: alcuni
5: in
8: vogliono
5: di camera, infatti.
8: Alcuni vogliono ciuffo a sinistra, alcuni vogliono ciuffo a destra.
5: Ma
8: quest'ora
5: tu
8: a destra. Ok.
5: Ah,
8: così.
5: Quindi fai cambia a seconda delle,
8: sì,
5: dei
8: ogni
5: momenti.
8: Ora, ogni ora.
5: Ah, ogni ora.
8: Contenuto
5: una
8: premium.
5: Una volta di qua, una volta di là. Contenuto premium. Vabbè, allora state con noi, 265 del digitale terrestre, ovviamente RDS Social TV Mobile, che è la nostra app che vi permette di guardare tutto quello che accade in televisione proprio dallo smartphone e quindi portarci anche in spiaggia con voi.
8: Senza abbonamento, mica come Sky Full of Stars.
0: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Parole diverse, ma stesso universo.
3: L'estate passa su RDS. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa.

0: c'è anche il Summer Quiz di RDS, oltre al Summer Funk di Gabbani, che ha chiuso questa sequenza mixata, e sentiamo chi ha vinto Quiz a Pando.
1: Pronto?
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, come ti chiami?
2: Marco.
1: Marco, da dove?
2: Da Pisa.
1: Marco da Pisa, allora come stai? Che fai nella vita?
2: Bene, faccio il trasportatore di mensa.
1: Ah, in questo momento sei al lavoro?
0: Scusa, il, sì. il trasportatore di?
2: Mense. Posso mangiare alla RSA?
0: Ah, mense, perché detto, mense. Avevi
1: scusa,
0: capito.
1: Detto così, detto veloce. Un'auto offesa.
0: No, no.
1: Un trasportatore di...
0: Bravissimo, bravissimo. Allora, che poi ad agosto, Ferragosto, sai, cioè, ci sono anche un sacco di servizi aggiuntivi che danno.
1: Si lavora sempre. Vacanze sempre, le hai fatte? Sempre.
2: Ancora no, vado a settembre.
1: Bene, potresti andare a settembre in vacanza con la RDS Summer Bag Special, piena di gadget, perché noi abbiamo messo nell'app di RDS, nella sezione Quiz a Pando, una foto grattata e è uscito fuori cosa?
2: Un veliero
0: dei pirati. E questo ti ha aiutato a rispondere alla nostra domanda, altrimenti molto vaga, cioè da bere con moderazione. Tu cosa hai pensato?
2: Il rum.
0: Sì, quello. Il rum.
1: Bravo, caro Marco, ti becchi questa special bag tutta per te, che porterai appunto in vacanza a settembre, e non c'è il rum dentro però,
2: No, insomma, vabbè. Diciamo.
1: Ecco, vabbè. Ci sono altri gadget molto utili comunque.
2: Grazie mille.
1: Ciao Marco.
0: Buona
1: estate.
0: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
1: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore che profuma di talco Renzo Di Falco, c'è Luca Bernardinelli regia che ci valorizza fino al 13.

0: ogni giorno 95 milioni di tazzine in Italia. Siamo il settimo paese consumatore al mondo e di media 1,6 tazzine a persona. In realtà poi questo capiamo che può esulare dal consumo magari più alto che qualcuno può fare. Insomma, si discute anche sempre molto a livello di salute quanto sia il numero giusto di caffè al giorno. Addirittura una volta ne avevamo parlato anche con un esperto in diretta, ricordo bene, fino a 6 dicono è possibile e non ha controindicazioni sulla salute.
1: Dopo i 6 sentite questa musichetta qua nella testa, che se avete più di 40 anni la associate alla pubblicità di un caffè, altrimenti semplicemente immaginate un treno che trasporta vagoni di chicchi.
0: Che bello, che buon profumo immagino.
1: Sì. Quali sono i maggiori produttori di caffè nel mondo? Fasce tropicali, umidità costante ed elevata, temperature più o meno simili tutto l'anno. Brasile, il 30-40% della produzione globale di caffè dal 1700 è brasiliana. Poi c'è il Vietnam, la Colombia, giustamente l'arabica, l'Indonesia, isole di Sumatra, caffè robusto, Etiopia, India e poi Honduras, Messico, Guatemala, Costa Rica.
0: Sì, è vero. In Italia quello che preferiamo è sempre il caffè nel sacchetto macinato. Poi c'è il cialde capsule, che stanno rivoluzionando anche un po' il mercato e le abitudini anche domestiche.
1: Anche a casa di mia madre sono arrivate le cialde, non le capsule. Le cialde mi piace perché alla fine serve solo per rischiare di sporcare di meno, senza però avere il rifiuto di
0: metallo che può essere anche dannoso. Pensate, solo il 5% degli italiani non beve mai caffè e magari utilizza tè, ginseng, decaffeinato o l'orzo.
1: A questo punto, adesso io vi vedo scatenati. Amici baristi, ma anche semplicemente persone che lo fanno e che lo assumono e poi lo licenziano. Qual è la vostra fissa nel caffè? Per esempio, io da poco ho scoperto il piacere di prenderlo in vetro e non capivo il senso prima. Mi piace vedere il bordo della schiumina, vedere quant'è, vedere la trasparenza. È proprio un piacere anche immotivato. L'occhio vuole la sua parte, il palato vuole la sua, e in questo caso
0: è vero.
1: L'occhio.
0: Comunque sono dei riti, no? Delle abitudini che possiamo anche cambiare. Io, per esempio, una volta lo prendevo zuccherato, quando ho imparato ad assumerlo, a berlo amaro, da lì non ho mai più messo nemmeno un granello di zucchero, perché il caffè va assaporato amaro, non so se per te lo stesso.
1: Uguale, guarda, da tanto tempo amaro, anche per evitare le calorie in più. Comunque, adesso tocca a voi, siamo proprio curiosi di capire le vostre patologie da caffè, le fisse.
0: Caffeinomani.
1: 38822, vale per chi lo consuma e chi lo produce.
0: Lo produce, lo fa, esatto.
1: Sì.
0: E anche nell'arte, immagino, a saperlo fare bene, no?
1: E anche per chi lo serve, perché siamo italiani, siamo molto molto molto esigenti. Dai, messaggi vocali a RDS. I bambini non possono prendere.
0: I bambini non possono, ma credo che i bambini nemmeno vada, perché io ricordo quando ero piccolo che non avevo assolutamente interesse e curiosità nell'assaggiarlo, anzi lo trovavo molto amaro solo all'idea. Quindi forse nel latte, non lo so, magari nel caffè latte.
1: No, perché Olivia Dean parla di gattonamenti, gattoni, baby steps.
0: Ci siamo, la novità. Ecco.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: grandi successi del passato di Madonna. Questa era Hang Up su RDS. Mauro Casciari, Renzo Di Falco e Luca Berardinelli, che ascolta un miliardo di messaggi e beve tanti caffè.
1: Io a casa uso solo la moka e la cosa che mi piace di più è guardare mentre esce il caffè dalla moka. Apro il coperchio e guardo tutto il caffè che esce.
2: Il rumore e anche il profumo.
0: E anche le bollicine, la schiuma. Guarda, hai un'idea. Mi hai dato un'idea, io non la uso da tanto la moka. Che voglia che mi hai messo.
2: Beh, comunque è migliore, eh?
0: Sì, lo so, però.
3: Ciao RDS, io amo il caffè tantissimo e ho questa fissa particolare di come bere il caffè. Allora, il caffè deve essere fatto di 3 sorsi e la tazzina del caffè rigorosamente bollente.
0: Capito?
2: 3 sorsi e tazzina
0: bollente. Ognuno ha la sua perversione del caffè. Io non lo so, vorrei ascoltare anche dei baristi. Abbiamo tanti messaggi di persone che lo bevono. Vorrei dei baristi esasperati dalle richieste del
2: quelle
0: caffè.
2: Più strane, quelle più tignose,
0: sì.
2: Diciamo.
0: Sì. Dai, 388-22-388-22, messaggi vocali RDS e buon caffè a tutti.
2: Ah, certo.
4: Per un'estate che non finisca mai.
5: Mai.
6: Scegli la nostra app.
4: Estate. RDS.
6: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
8: Sì.
7: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
2: Caffè, come lo prendete? Quali sono i vostri vizi legati a questo rito? E anche voi baristi magari quante ne sentite, eh?

0: 100% grandi successi per averne ancora di caffè.
1: Ah sì, sì, noi che lo amiamo il caffè, ne beviamo anche molti a mattino, no? Perché senti, senti la moca? Questo è un suono magico, eh? È poesia, è pura italiano, poesia. Italiano, italiano totalmente, noi italiani ne siamo grandi consumatori e abbiamo ognuno poi dei vizi anche legati al consumo, al rito, alla preparazione, a come lo richiediamo al bancone del bar.
2: Antonio da Mantova, io ne prendo 8 al giorno da sempre, mi piace da morire, alla mattina presto presto il macchiato, ma adoro in vetro il caffè con la cannella, fantastico.
1: Caffè con la cannella, non l'ho mai sperimentato.
0: Posso dire Mantova, città bellissima, un po' sottovalutata, andate tutti a Mantova, quando arrivate dici ma veramente Mantova è così wow?
1: C'è un bar anche bello
0: in
1: piazza.
0: No, ma dici perché non sono venuto prima, veramente arrivi a Mantova e dici wow.
3: Vedi. Non chiedetemi perché, ma quando prendo il caffè al bar devo metterci sempre per forza un goccio d'acqua liscia fredda.
0: Il caffè
3: amaro,
0: un goccio d'acqua liscia fredda
1: nel caffè caldo
0: è una forma di appunto follia.
4: Buongiorno ragazzi,
1: ciao,
4: grazie della compagnia
0: anche a te.
4: Comunque
0: anche a te.
4: Andrea da Milano, io sono un bevitore di caffè da giovane, quando facevo l'autista di tir una media di 30-40 caffè al giorno.
1: No, beh,
4: adesso no, però a parte le macchinette del caffè, in giro ai bar solo ed esclusivamente in vetro e amaro.
1: Mi spaventa che tu sia arrivato così in salute.
0: Sicuramente.
1: Oh, mamma mia.
0: Lo so, eri un po'. Forse alla guida eri un po'.
1: Eccitato, diciamo.
5: Caffè rigorosamente senza zucchero, sì, con la moca e tazzina a bordo spesso. Ciao.
1: Cioè, se non trovi la tazzina col bordo spesso, non lo prendi.
0: Però è bello perché il bordo spesso. Le labbra ti occupa la bella, bella idea.
1: Ah, c'hai quella sensazione tattile di.
0: Tattile, il piacere.
6: Beh, che dire, il caffè a Napoli è una cultura. Io lo prendo prettamente dalla moca. E a Napoli il caffè si prende con le 3C.
0: Che sarebbe?
7: Il caffè si prende con le 3C.
1: Sì.
7: Caldo, in compagnia e comodi.
1: Lo so, hai ragione. È un rito anche lento.
0: Magnifico.
1: Però nella vita frenetica di tutti i giorni siamo al bar da soli, magari a prenderlo velocemente con la frenesia. Quindi è diverso.
0: Posso dire una curiosità velocissima? Ad Afragola, 10 anni fa, giravo un servizio per le Iene. Nell'attesa, ovunque andavo, ehi, casciai, quello delle Iene, tenga, un caffettiel con la. E io caffettiel, dove vai? Un caffettiel. Tutti offrivano caffè, ne ho bevuti 6. Sì. Arrivato al momento clou di arrivare al servizio, mi ha presa una battarella di cuore. Ho detto: oddio, che succede io?
1: Come mai?
0: Perché, ma perché così arrabbiato? Oddio, ma quanti caffè dai?
1: Troppe tazzuliere.
0: Ma questo è un nostro caffè, 8 tazzulelle caffè, questo è un nuovo caffè. Insomma, ragazzi, tachicardia per il caffè di Afragola, che saluto.
1: Però buono,
0: Buonissimo, buono, ma non ero pronto al vero. Tutti ti offrono caffè in campagna.
1: Non puoi rifiutare, perché
0: sembra
1: poi
0: brutto,
1: insomma,
0: sì,
1: brutto.
0: Sì. Sì. Ancora se ci ripenso è vero, la tachicardia.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: His Ready, uno dei grandi successi dell'estate 2026 di Somber su RDS. Tra i tanti caffè ci segnala Danilo, e non l'abbiamo menzionato, quello salentino, buonissimo, col ghiaccio e latte di mandorla. Sì, è uno dei cult, diciamo, di quelle zone.
1: Sì, perché di caffè parliamo, vi abbiamo chiesto le vostre stranezze da caffè, ci hanno suggerito a Napoli, salutiamo tanti napoletani che si ascoltano, il caffè preso con le 3C, che non è molto romantico come pensavamo.
2: No. Ragazzi, il signore di Napoli che ha detto il caffè si prende a Napoli con le 3C, non è con cuore, compagnia e l'altra, ma con coscia.
1: Cioè, deve essere...
2: Capitemi.
1: Sì, sì, sì, sì, deve essere bollente.
0: Devi fare questa esclamazione così colorita.
1: Sì, come diciamo coccia. Che...
2: Capitemi.
1: Beh, vi capiamo.
0: E vi abbracciamo pure.
1: Sì, sono passato prima a offrire un caffè alla nostra redazione, sempre all'opera, che salutiamo. E quindi siamo molto felici che il telefono di Guido De Santis sia tornato operativo al 100%.
0: Sì, spieghiamolo, perché appunto Mauro Casciari anche un tecnico di telefonia.
1: Ma sì, sono passato
0: aiuta
1: lì,
0: chiunque.
1: Avevo rovesciato il caffè sul telefono, è tornato operativo.
0: Bene, e Guido De Santis lo raggiungiamo fra pochissimo.
2: Vai. Capitemi.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: È piena di ricordi
3: con la musica di RDS 100% grandi successi.
0: My Summer Station. Guido De Santis, tutto ok? Ben ritrovato.
6: Grazie.
0: Sentiamo fra qualche istante con te appunto le notizie dell'attualità.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Addio a Fulvio Lucisano, re dei produttori cinematografici, aveva 98 anni, lo hanno annunciato le figlie. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex operatore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. L'udienza fissata in corte d'assise per il 15 di ottobre. Ucraina, raid aereo russo su Kharkiv con almeno 10 morti. Risponderemo ai brutali attacchi, i nostri partner ci affianchino, afferma il presidente Zelensky. Nuova notte di droni sulla regione di Mosca, oltre 600, di cui 180 abbattuti con 3 feriti. Il Medio Oriente per Teheran, Hormuz, rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Su Gaza, Netanyahu motiva la sua posizione a Kushner in 4 ore di colloquio. Il genero di Trump invita il premier israeliano a non ostacolare la pace. Poi, riguardo l'incontro con i funzionari di Hamas a Fox News, l'inviato americano precisa:
10: hanno detto tutte cose giuste, ma ovviamente è molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità, ma abbiamo avuto un incontro molto cordiale, quindi daremo loro la possibilità di agire, ma dovrà basarsi su azioni e passi concreti.
9: Il prezzo dei carburanti è ancora in ascesa, di riflesso a quotazioni del petrolio che hanno nuovamente superato i $90 al barile. Secondo il Ministero dei Trasporti, il gasolio torna al livello precedente al DL accise del governo. Il calcio, accordo formalmente concluso, Rodrigo Mora lascerà il Porto per la Roma, lo riferisce il quotidiano portoghese A Bola. Dovrebbe essere oggi in Italia il giovane talento lusitano. Questa è RDS.
0: È mezzogiorno in punto. Ciao a tutti, buon pomeriggio, a questo punto possiamo dirlo.
1: Sì.
0: Siamo noi, ringraziamo e salutiamo Luca Berardinelli che lascia la regia al nostro Francesco Cadente.
11: E
0: Mauro Casciari.
11: RDS.
0: Oh, grazie. Mauro Casciari, Renzo Di Falco, siamo noi fino a luna, ancora per un'oretta.
1: Anche sul 265 della TV, è per questo che siamo così belli, che salutiamo, che siamo belli da ascoltare, belli da vedere, anche in spiaggia. Portate la TV con voi.
0: Belli anche in spiaggia se ci vedete, senza maglietta, non lo so, però vabbè.
1: Oh, mi raccomando, la TV in spiaggia con un lungo cavo, tanto la sabbia non fa nulla, voi portateci in spiaggia con voi.
0: Vabbè, c'è anche l'app mobile della social TV.
1: Più comoda.
12: All'inizio di ogni ora
13: i tuoi ricordi e le tue emozioni
14: con un successo senza tempo
15: della tua estate.

0: RDS 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica con Ultimo sull'unica 100% grandi successi RDS 10, 12 e 8 minuti in questa mattinata di martedì 18 di agosto con Mauro e con Renzo. Beh, anche in queste prime ore della giornata comunque possiamo aver imparato, appreso delle cose, capito anche delle cose della vita.
1: Inizio io perché questa mattina ho imparato che il prezzo medio di un caffè in Italia oggi è 1,29 euro. Mentre prima abbiamo parlato di caffè, di vostre follie fisse da caffè, la redazione mi ha proprio detto: oh, guarda che è uscita questa notizia ANSA proprio adesso. Quindi 1,29 euro il prezzo medio oggi di una tazzina di caffè in Italia, più 24,5% rispetto all'anno scorso. A Bolzano il caffè è più caro, a Messina è più economico.
0: Ecco, vedi? Quindi sono cose, sono dati sui quali bisogna riflettere e con i quali comunque abbiamo a che fare ogni giorno. Io invece che cosa ho imparato? Che devo essere più attento quando porto a lavare la macchina, perché al momento in cui ne riprendo possesso, quando è linda e pinta, poi mancano delle cose. Mi è successo con il telecomando del cancello, che era nel mio posto classico, evidentemente per lavarlo e pulirlo lo hanno spostato, certo. Ma io non lo trovo più e quindi adesso sto chiamando da giorni perché non mi capita di passarci e risulta chiuso e io sono senza telecomando del cancello e
1: sfonda
0: che cosa?
1: Sfonda il cancello.
0: Ah, beh, certo, sì, vabbè.
1: Ognuno ha le proprie lezioni di vita, proprie nozioni, e questo è quello che abbiamo imparato noi questa mattina. Vi direte: beh, niente di che, io ho imparato altro. E ci interessa saperlo.
0: Ci interessa sapere quello che avete imparato e che lo condividiate con noi, ovviamente, al 388-22-388-22.
1: Un messaggio vocale RDS può essere una parolina nuova, una lezione di vita.
2: Non ho capito il gioco.
1: No, non è un gioco, non si dice niente. No. Sì, vi si condivide la conoscenza. Vogliamo far sapere a tutti quello che abbiamo imparato questa mattina. E alle 12:10 c'è sempre qualcosa di nuovo. Quindi, messaggi vocali al 388-22-388-22 che inizino con:
0: questa mattina ho imparato che...

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris de Sarandi, Good Old Days. Cazzai, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Mamma non mamma su RDS con Madame 12 e 17. C'è un ascoltatore che mi dà una dritta a proposito delle cose che ho imparato. Dice: quando vai a lavare l'auto, prendi un cestino e metti tutti gli oggetti interni al di fuori dentro il cestino. E sei tranquillo e sicuro che nessuno te li toccherà. È vero.
1: Ogni volta si impara qualcosa. Mm-hmm. Cosa avete imparato voi?
2: Stamattina ho imparato che quando guidi devi stare attento a quello che fanno gli altri, più che quello che fai tu. Ciao, Francesco da Filadelfia.
1: Filadelfia? Pennsylvania, 6 e 17 della mattina.
0: Bello, quindi siamo il morning show del nostro amico.
1: Mamma mia.
3: Questa mattina ho imparato che per fare un semplice sorriso si attivano 17 muscoli, invece per il broncio 43.
0: Quindi... meglio. Per una questione di energia e di dispendio conviene fare un sorriso,
1: però, si stanca meglio. Però col broncio li attivi di più, quindi 43 col imbronciati perché ne attivi di più. Scusa, guarda come sembra, gridi.

0: di Tate McRae,
1: ecco,
0: su RDS,
1: hai gridato, 100%
0: grandi successi. Sì, sì, sì, sì, sì. Mi sono sfogato, l'ho cantata tutta e ho imparato che sfogarsi fa bene.
1: Fa bene, certamente.
0: Questa mattina.
1: Sì.
2: Sono Carlo. Questa mattina ho imparato che le parole pesano. Ciao.
0: Wow,
1: bella, bella, bella, bel bagaglio che hai fatto, Carlo. Ciao.
0: Ciao. Così giovane e sì, già così saggio.
1: Giusto.
0: Mamma mia. Bravo, le parole fanno più male.
2: Sono
0: che...
2: Carlo.
0: Ciao, ciao, che
2: Carlo.
0: Gli schiaffoni a volte. Cosa avete imparato voi questa mattina?
1: Ecco, raccontatecelo. Qualsiasi cosa, grande, piccola, insegnamenti spiccioli oppure cose importanti dal punto di vista proprio dell'esistenza, se volete. 38822, 38822, messaggi vocali che inizino con:
3: questa mattina ho imparato che.
4: Ciao.
5: Ciao. Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
6: Instagram, TikTok e Facebook.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10.

0: 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
2: Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ricchi di musica, siamo noi RDS, le 12.22, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore che profuma di talco, Renzo Di Falco, fino a luna.
6: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Andreas Johnson su RDS. Che ricordi pazzeschi,
1: vero.
0: Di questo grande successo, amici, era un bel po' di anni fa,
1: 1998, azzardo 99?
0: Guarda, penso che fosse il 99, adesso
1: o
0: controllo.
1: Primi 2000?
0: No, aspetta, adesso, vabbè, adesso mi ci metto perché non posso certo
1: secondo me, signore e signori, è il
0: 2000. Posso dire che mi sembrava l'anno prima.
1: Attenzione, pubblicazione 18 ottobre 1999, sarà esploso nel 2000, ma è stato, diciamo, pubblicato nel 99.
0: Era a cavallo del millennio e il millennium bug non l'ha fermato.
1: No, esattamente, sembrava chissà cosa dovesse. Allora, 12:36, che cosa abbiamo imparato stamattina, insomma, in queste prime ore di martedì, in queste 12 ore di martedì 18 agosto?
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Questa mattina ho imparato che nelle ostriche vanno spruzzato del limone per capire la sua freschezza. Se si ritirano sono freschissime, se si ritirano leggermente il bordino delle ostriche.
1: Ecco, vedi?
0: Io che sento trucchetto. Un leggero accento brasiliano, sì. E dico ostrica, che meraviglia.
1: C'hai già la saudade, vero? Bellissima terra. Allora, che cosa altro avete imparato? Volete condividerlo con noi?
0: 388-22 messaggi vocali che inizino con
1: questa mattina ho imparato che...
3: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
1: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
2: No, non è una barzelletta.
3: È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà.
2: 11 giorni di cinema,
3: arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
4: Cosa avete imparato oggi, 18 di agosto alle 12.38? 38822, 38822.
5: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Magnetic, stavo partendo proprio con la partenza magnetica di Bauscia su RDS 100%, grandi successi.
1: Allora, siamo qui, pronti a sentire che cosa avete imparato stamattina in queste ore di martedì 18 agosto. Insegnamenti grandi e piccoli che la vita vi ha fatto trovare sul cammino, eh?
2: Che poesia. Stamattina ho imparato che non c'è un posto migliore di casa propria. Puoi andare in giro per il mondo, ovunque. E dopo 22 giorni di mare e un po' di giorni una vacanza in una locanda in un bosco in Umbria,
0: brava!
2: Penso che il miglior posto non ci sia di casa propria.
1: Certo, c'è bisogno di ritornare, no? Ad Itaca.
0: Quest'anno per la prima volta ho fatto Ferragosto a casa mia proprio in Umbria, Civitella d'Arna, e ho detto, sai che ti dico? Ci sta. Sì, certo, certo. Mi è piaciuto.
1: Bisogna rallentare.
3: Questa mattina ho imparato che la vita è troppo breve per non essere vissuta appieno. Quindi fare tutto quello che ci va di fare senza rimandare. Ciao, un bacio, Rita da Matera.
1: Brava Rita, mi piace anche questo approccio alla vita.
4: Oggi ho imparato che il nostro cervello, quando siamo svegli, produce più elettricità di una lampadina.
1: Dipende
0: veramente
1: quando, a che ora e di chi è il cervello. Tipo,
0: infatti,
1: il mio no.
0: Infatti, però, io però eventualmente lo attacco per ricaricare la macchina spina, elettrica.
5: Questa mattina ho imparato che le paure si possono vincere affrontandole. E sono stata sullo skyway del Monte Bianco in Valle d'Aosta. Ciao a tutti, da Nicole.
1: Brava Nicole, brava. Probabilmente era una cosa che ti dava ansia, che ti metteva paura, e sei riuscita a sconfiggerla.
0: Brava, brava.
6: Sono Leo e oggi ho imparato che posso giocare con tutti i bambini, anche quelli diversi da me. Ciao RDS, sono Leo che vi ha detto dei portachiavi di One Piece che l'avevo trovato. Ciao.
1: Ciao Leo.
0: Complimenti, che meraviglia. Tu sei il futuro,
1: esatto,
0: migliore.
1: È un bel futuro
0: per tutti
1: dire.
0: Noi, tu e quelli come te. Bravo Leo.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Siena Spyro, Material Lover su RDS 12:52, martedì 18 agosto. In questa mattina abbiamo imparato tante cose da voi. Questa mattina ho imparato che. Senti un po'.
1: Ciao, sono Alex di Barcellona. Io non so l'oggi, ma ogni mattina che vi ascolto imparo.

0: italiano con voi. Allora devo ringraziarvi. Ciao.
1: Grazie a te per l'attenzione, per la passione, per la curiosità. Non so quanto impari bene l'italiano da noi che non sappiamo parlarlo, diciamo, cioè, a malapena a volte. Però dai.
2: Io vengo spesso a Barcellona. Il catalano è molto più simile dello spagnolo all'italiano, anche perché ci sono delle connessioni fra la Sardegna, Alghero,
1: vero,
2: e Barcellona.
1: Assolutamente sì.
2: È vicino. E quindi, caro Alessio, io
1: cosa hai preparato.
2: Ho imparato sì. Un noi con es una noia, cioè un ragazzo incontra una ragazza. In catalano si dice così, che è diverso dallo spagnolo, capito?
1: Sì, perché un chico incontra una cica.
2: Esatto. Sarebbe. E invece il catalano, perché
1: un
2: lo dico?
1: Incontra una noia.
2: Perché ho avuto questa idea continentale di lanciare così la prossima. Senti.

0: tutti, tutto lo studio di Roma, ma anche Piva, Paolo, a Milano.
1: Sì, è vero.
0: Ragazzi, era ovviamente i Colors. È finita la festa nostra, ma inizia la vostra.
2: La nostra, Paolo Piva e Roberta Fiore. Ciao Paulino, come stai? Ciao,
1: buongiorno,
2: ragazzi.
1: tutto bene.
3: Un ragazzo incontra una ragazza, un ragazzo a Milano, una ragazza a Roma, e fanno quattro ore su RDS.
2: Niente, fatto a caso.
1: Grazie per il ragazzo, tra l'altro.
3: Sì, ma siamo tutti giovani.
2: Abbronzati, siamo tutti più belli e più giovani.
3: Io, Renzo Di Falco, me ne vado.
0: Anch'io, caro Mauro, me ne andrei.
3: E vi lasciamo Berardinelli, che è fresco e dice: ma io, scusa, Berardinelli,
0: cadente.
3: Perché Berardinelli ce lo siamo consumati noi. Adesso c'è Francesco, bevuto, che è fresco. Ecco.
2: Va bene, grazie, amici. Buona continuazione di giornata.

0: giornata.
1: Grazie, noi ci ascoltiamo e torniamo domattina alle 9.
2: Domani dalle 9 alle 13.
0: Ci vediamo domani alle 13 al cambio.
3: Noi giochiamo, giochiamo, giochiamo. Ciao. Giocate.
4: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
3: Come va Guido De Santis?
7: Ciao Paolo, bene, buona giornata.
3: Benissimo, buona giornata a te. Sentiamo quali sono le ultime notizie e scopriamo cosa succede nell'attualità.
7: Giudizio immediato per Luca Spada, ex soccorritore di ambulanza, accusato dalla procura di Forlì di omicidio volontario aggravato. Prima udienza davanti alla Corte d'Assise 15 ottobre. Giudizio per la morte di una 85enne durante un trasporto sanitario. Su altre morti sospette al lavoro gli inquirenti. L'attività esplosiva dell'Etna in diminuzione con debole emissione di cenere. L'aeroporto di Catania riapre e voli senza limitazioni. Il conflitto russo-ucraino, pioggia di droni contro Mosca, intercettati solo parte dei 600 lanciati, 3 feriti, attacco russo nel Kharkiv, secondo il numero uno di Kiev, Zelensky ha ucciso 10 persone. Il Medio Oriente, Teheran fa sapere che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non soddisferanno le condizioni del memorandum d'intesa firmato il 17 giugno. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa meridionale saudita del Mar Rosso. Il mondo del cinema dà l'addio a Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana. Aveva 98 anni. Italia in bilico fra acquazzoni a Farisale, l'allerta caldo secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Domani i primi bollini arancioni per Ancona e Roma, ai quali si aggiungeranno giovedì quelli di Bari, Bologna e Campobasso. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi. Questa è RDS.
0: 12:59, quasi le 13. Tutto pronto per cominciare queste quattro ore
3: cos'era,
0: insieme a Roberto Fiore.
3: Questo sospiro iniziale?
0: Perché mi sono un attimo rilassata.
3: Ah,
0: è stata una mattinata un po' intensa, frenetica, quindi ora che sono al mio posto, nella mia comfort zone, insieme a te e ai nostri ascoltatori, sto meglio.
3: Bene, bene, buongiorno a tutti.
0: Bisogna anche un po' trasmettere, no? Questo
3: certo,
0: mood relax.
3: Per quello non chiedevo, chiedevo.
0: Anche perché è in pausa pranzo, insomma, perché magari
3: esatto.
0: Sarà un attimo.
3: Però quindi, se siete in pausa pranzo, non dimenticate lo smartphone, perché tra poco giochiamo, c'è l'appuntamento con qui zappando, quindi
0: scaricate l'app, aggiornatela. Ricchi Premi e Cotioni in arrivo.
5: L'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

Bossa nostra, lei è Gaia in sequenza, in chiusura di questa sequenza mixata, la prima nostra disposizione in questo martedì 18 di agosto 13:13 con Paolo Piva e Roberta Fiore, ed è il momento di giocare a Quizzappando.

0: giocando il gioco che vi permette appunto di vincere la nuovissima RDS bag. Basta però indovinare qual è la risposta, diciamo,
1: qual è la soluzione.
0: La soluzione non è proprio una domanda.
1: Come funziona? Che adesso Paolo Piva vi darà un indizio vocale e poi dovrete andare sulla nostra app ufficiale, scaricandola o aggiornandola sul vostro smartphone, andare nella sezione quiz zappando proprio del gioco, dove avrete davanti una fotografia da cancellare col ditino, fondamentalmente come se fosse un gratta e vinci virtuale. Vi comparirà un indizio fotografico e dovrete darci la risposta al 38822 38822. Il più veloce si porta a casa l'RDS Special Bag.
0: La domanda di oggi è: il mio profumo perfetto è? Rispondete dall'app o appunto al nostro numero che vi abbiamo appena dato.
1: Andate a vedere l'indizio sulla nostra app, scaricatela o aggiornatela.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Guarda quanti messaggi stanno arrivando per qui zappando. Dai, impegnatevi, c'è in palio l'RDS bag. Intanto Imagine Dragons.

0: Beh, meno male che non lo dice a qualcun altro, che lo dice a se stesso.
1: No, perché sennò fa un mea culpa.
0: Qualcuno
1: dai,
0: si offende.
1: Che...
0: Hai visto come si è offeso Vasco invece? Giustamente, tra l'altro, per la questione.
1: È stato additato di una cosa
0: del
1: che
0: fan.
1: Certo.
0: Vabbè, magari ne parleremo, c'è un po' su tutti i giornali questa cosa. Sì. Senti un po', invece, è su tutti. È un po' virale su tutti i profili social l'immagine di Robbie Williams sì. sul palco dello Universe di Ibiza.
1: Sì, che questo è un nuovo locale aperto quest'anno.
0: Bellissimo, lo Universe.
1: Bello.
0: Cioè, è aperto quest'anno?
1: Forse l'anno scorso.
0: Dove c'ha la residence Carl Cox, quindi DJ internazionali sì. fortissimi, perché è salito sul palco domenica sera, il video adesso sta circolando un po' in tutto il mondo, per presentare per la prima volta ufficialmente insieme a Miss Monique,
1: una DJ ucraina, sì.
0: Tra l'altro molto quotata,
1: sì.
0: Il pezzo che hanno fatto insieme è questo qui.

0: pezzo dance.
1: Beh,
0: da
1: sì,
0: club,
1: in realtà è definito progressive house perché insomma così ne parlano diverse testate. Miss Monique, che in realtà già di suo aveva presentato questa nuova traccia a Tomorrowland 2026 durante insomma, il mese di luglio, quindi hanno fatto questa presentazione ufficiale in due, perché poi sono giustamente coloro che hanno firmato la traccia.
0: E lui è salito a sorpresa tra l'altro sul palco
1: alla fine del DJ set,
0: quantomeno a sorpresa per il pubblico. Miss Monique credo lo sapesse, perché almeno quello sì.
1: Hanno spiegato che la traccia è stata ispirata dalla loro storia condivisa con la musica elettronica e la cultura dei club, collegando così le loro insomma prime esperienze che vanno dagli anni 90 agli anni 2010. Hanno espresso ovviamente entusiasmo nel debuttare insieme dal vivo a Ibiza.
0: A me piace molto questo pezzo e sorrido ancora ricordando le dichiarazioni di Robbie Williams di qualche giorno fa, sai quando gli hanno diagnosticato una forma di autismo, no? Ecco, lui ha detto: beh, sono contento perché vuol dire che ogni volta che farò una cavolata come tante di quelle
1: giusto
0: che faccio, avrò una giustificazione da poter dare, insomma.
1: Beauty in Us si chiama il pezzo, per chi volesse andarlo a cercare. L'uscita ufficiale è prevista per il 18 settembre 2026. Join me.

0: di articolo 31 con domani su RDS.
1: Chiusura di questa sequenza mixata. Stiamo parlando di quelle canzoncine che vi rimangono in testa, che canticchiate in loop, dal quale non riuscite a uscire per tutto il giorno.
0: Una roba difficile, complicata. Cioè, ti entra, si chiama earworm, l'abbiamo detto, il fenomeno. Ti entra in testa e non riesci a togliertele. E abbiamo chiesto a voi quali sono. Beh, sentite.
2: Palloncino blu,

0: questa me la ricordo benissimo, perché era una canzoncina che cantavo alla scuola, insomma, vedi? All'asilo nido, alla materna. Me la ricordo insieme a Fra Martino, era quella più cantata.
1: Infatti devo farla sentire a mia figlia, questa che ha quasi che ha 3 anni, devo fargliela sentire, sì. Bellissima. Questa, ce ne sono moltissime altre, continuate a dirci anche le vostre, qual è quella canzoncina in generale, canzoni anche attuali, che vi entra in testa una mattina e non esce più per tutto il giorno, insomma.
0: 388-22-388-22, messaggi vocali brevi, magari ce la canticchiate, ve la mettiamo anche in onda tra poco.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
1: Ah, un'altra bellissima che è venuta in mente un giorno, la console, Mimma Manelli. Questa la cantiamo spesso anche durante il giorno.

0: dei cosiddetti tormentoni, no, di quest'estate 2026, anche se in realtà il tormentone di quest'estate non è stato ancora dichiarato. Probabilmente non c'è un vero e proprio tormentone,
1: c'è.
0: Ma per ognuno poi c'è il proprio, no? Come quella canzoncina che ti rimane in testa, ti ci svegli, oppure durante la giornata cominci a cantarla e non ne sai il motivo. Il problema è uscire da quel loop infinito.
1: Sì, è difficile. Dicono dei tormentoni di quest'estate che siano molti, che non ci sia più questa moda del tormentone, ma che siano molti e che in effetti pare essere proprio così. Qual è la canzoncina pro con la quale vi siete svegliati ultimamente o spesso e continua a suonarvi nella testa e non vi esce mai?
2: Ciao, sono Elena da Luino. Allora, io spesso mi sveglio la mattina cantando la canzone di quella mattina qua devi mettere alla di Francesco Salvi. Ma perché mi succede?
0: Gridata
2: perché
0: come...
2: Francesco Salvi abita esattamente sopra dove lavoro. Vedi.
0: Ridere perché l'ha gridata come la grida Salvi.
1: Esatto. E lei ogni volta che va al lavoro entra questa macchina qua di la...
0: Pensa se
1: bellissimo.
0: Un giorno la macchina da spostare fosse proprio quella di Enzo Salvi.
1: Tra l'altro. Poi dai ancora.
3: Sì, sono Beppe di Trani.
1: Ciao Beppe.
3: A me spesso entra Angel di Silence dei Depeche Mode. Comunque questa cosa qui che state spiegando
1: l'Earworm
3: è spiegata molto bene in Inside Out.
0: Bellissimo.
3: Film della Disney, sì. Il primo.

0: e sui Depeche Mode. Tra l'altro sì, Inside Out, andate a vederlo se non l'avete ancora visto, perché è un film bellissimo.
1: Ma si trova su
0: film d'animazione. Non mi ricordo,
1: su
0: della Pixar. Sì, dovrebbe esserci, insomma, qualche piattaforma.
1: Sì, sì. Si trova.
0: Parla di tutte le emozioni, gioia, tristezza, rabbia, e tutte sono impersonificate da un

0: da un personaggio.
1: Un personaggio, no, bellissimo, bellissimo, vero.
2: Ti trasforma in un raggio missile con circuito di... Goldrake, Goldrake, Goldrake.
1: Pronti?
2: Tutti da Rosario da Imola.

0: ragazzi. Adesso il problema, sai qual è? Che devo secondo dire. Me le stiamo mettendo in testa agli ascoltatori che poi non usciranno più.
1: Esatto, le stiamo rinfondendo nei loro cervelli e saranno di nuovo incastrati in questo meccanismo. Sono tanto comunque minimo comune denominatore, ovvero che tante canzoni sono legate un po', no, all'infanzia. Prima il palloncino blu, adesso la sigla dei cartoni animati di Goldrake. Quindi ecco, probabilmente è una cosa, no, una reminiscenza che ogni tanto salta fuori. Va a capire perché.
0: Ma perché il cervello, vedi, te l'ho detto prima, meccanismo. Il sistema dice il cervello va a cercare, ogni tanto continua a lavorare nei cassetti, trova cose del passato e magari le ributta fuori in questo modo.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Ne ha fatto un altro di successo, Peggy Goo, questa è Woman, appena ritrovata su RDS.
1: Beh, tra... anche nella vita privata direi successissimo, anche con Berrettini, non male.
0: Ma poi non si è più vista con Berrettini, ma ci sta uscendo veramente, non si sa.
1: Insomma, comunque lui è stato avvistato dietro la console durante un suo DJ set, insomma, mi sembrava abbastanza
0: infatti,
1: in confidenza.
0: Dopo quella, basta.
1: Vabbè. La nostra stima e invidia.
0: Canzoncine
1: sana.
0: Con le quali vi svegliate la mattina, tra le tantissime che avete mandato c'è anche questa.
2: La canzone che entra in mente, che non va più via, fra poco arriverà. Feliz Navidad.
0: È vero.
2: Feliz Navidad.
1: Io credo che mai come
0: Feliz Navidad.
1: Mai come quest'anno non vediamo l'ora arrivi Natale.
0: Per il caldo dici.
1: Esatto.
0: Lo so.
1: Quest'anno insomma cominciamo già ad agosto a cantare con la speranza che ci raggiunga un po' di frescura un po' prima di Natale possibilmente.
0: Cesare Cremonini intanto bellissima. Lui era

0: Sempre bella. Questa è la nuova sera di Broadway, Cesare Cremonini in chiusura di questa seconda ora nel pomeriggio su RDS con Paolo Piva e Roberta Fiore.
1: Stiamo giocando ancora, eh? Tra poco scopriremo e vedremo se qualcuno si aggiudica il premio di oggi per Quizzappando.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station. Ciao Guido.
5: Ciao Paolo, buon pomeriggio a tutti.
1: Guido De Santis in redazione, come avete sentito, pronto a raccontarci che cosa succede perché c'è l'attualità.
5: Donald Trump su Truth posta una cartina dello stretto di Hormuz, sovraimpressa la scritta nuovo territorio statunitense, un'illusione che presto sarà corretta, risponde l'Iran. Stallo nei negoziati tra Washington e Teheran, il traffico navale ai minimi termini nello stretto di Hormuz influenza il prezzo del greggio, il Brent, il petrolio di riferimento europeo, sopra quota $90 al barile dopo un picco a 92. Aumenta il costo dei carburanti. RDS, il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
6: Abbiamo dovuto adeguare anche quelle che sono le medie nazionali, quindi specialmente in Italia, dei prezzi del carburante, dove abbiamo comunque degli aumenti già da questa mattina con il diesel al 2,114 e la super a 1,984. Possono variare di qualche piccolo numero in base alle zone geografiche italiane.
5: Identificato nel giro di poche ore il presunto pirata della strada che nella notte fra il 16 e il 17 agosto in provincia di Pisa avrebbe travolto e ucciso Paolo Pandolfi, 33 anni, 29 anni, ferito per omicidio stradale e omissione di soccorso. Incidenti mortali sul lavoro: nel perugino precipita dal tetto di un capannone un sessantenne, in Trentino si ribalta un trattore, vittima l'agricoltore a bordo. In diminuzione l'attività esplosiva dell'Etna, riapre ai voli senza limitazione l'aeroporto di Catania. La Svizzera annuncia da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati dall'Italia. 4 sono stati gli anni di blocco. È morto Varenne, il cavallo leggenda del trotto. Il capitano ha raggiunto i 31 anni, il più grande di tutti i tempi, secondo il mondo dell'ippica. Ha generato oltre 2000 eredi.

0: nella sua seconda carriera da Stallone. Questa è RDS.
1: Le 15.03 di questo martedì 18 di agosto, questa, hai detto bene, Guido De Santis, RDS. Ringraziamo insomma tutti i nostri giornalisti della redazione che si preparano insomma sempre con competenza per rimanere aggiornati su tutta l'attualità, i fatti più importanti della giornata. Tra poco insomma dovremo poi decretare il vincitore del nostro quizzapanto.
2: La domanda di oggi per vincere la nuovissima RDS bag è: il mio profumo preferito è, e il consiglio, l'aiuto per dare la risposta corretta lo trovate nella nostra app, scaricatela, l'app di RDS.
1: 388-22-388-22 per le risposte. Tra poco il vincitore viene in diretta con noi.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Parole diverse, ma stesso universo.
3: L'estate passa su RDS.
4: Pinguini tattici nucleari.
3: Sorry, scusa.

0: Che invidia nei confronti di Bruno Mars per le movenze, per il modo di cantare.
1: Che invidia, insomma, tutti coloro che l'hanno visto sul palco, sì, che hanno detto insomma essere stato uno spettacolo strepitoso. Spero prima o poi di riuscire a farlo anch'io. Bruno Mars alla fine di questa sequenza mixata alle 15:16 di questo martedì pomeriggio. È il momento di premiare il vincitore di Quizzappando. Abbiamo Gianfranca dalla provincia di Verona. Ciao Gianfranca, come stai?
2: Ciao ragazzi, molto bene, grazie. A voi?
1: Molto bene, bene, molto bene, grazie. Grazie. Dove ti trovi? Sei in vacanza?
2: No, sono a casa, aspetto che cali un po' la temperatura per portarmi fuori i cani a passeggiare.
1: Brava, ferie già fatte, devi ancora farle.
2: Già fatte le vacanze,
1: ah,
2: sì, sì,
1: brava,
2: già fatte.
1: Brava, brava.
0: Senti Gianfranca, allora la domanda di oggi per il nostro gioco Quizzappando era: il mio profumo preferito è... Come ci sei arrivata?
2: Perché anch'io adoro, quando apro la lavatrice, stendo fuori il bucato, di sentire il profumo del bucato pulito.
0: Quindi la risposta è bucato. Bravissima,
1: ti porti a casa una bella RDS special bag tutta piena di nostri gadget.
2: Grazie mille, grazie infinite,
1: grazie
2: ragazzi.
1: Grazie a te Gianfranca, buona giornata.
0: Ciao.
1: Bacio anche i tuoi
2: cani. Buona giornata a voi, grazie,
1: ciao.
2: Grazie mille. Ciao, ciao, ciao.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
3: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
4: Gare in tutta la regione,
3: impianti nuovi, migliaia di volontari.
4: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su ta2026.com.
5: Melodici di pochi secondi usati come sottofondo per i video brevi su TikTok. Tra poco parliamo di tendenze social.

0: due sono anche loro. Elodie, la sua fidanzata, in quella bellissima foto di loro due allo specchio che si baciano.
1: Beh, sono molto belle, carine loro. Sono due bellissime donne, insomma, è anche bello vederle insieme, innamoratissime.
0: Vero. Allora, abbiamo esaminato, per controllare anche se è vero, una ricerca fatta da uno studente che nella sua studente di musicologia,
1: sì,
0: non mi ricordo di dove, lui islandese, danese per la precisione, che nella sua tesi, ok, universitaria, sì, ha presentato questa teoria che in realtà pare funzioni. Pare che in molte canzoni della generazione Z, dei generazione Alfa, scusami, giovani, ci sia una melodia, una sequenza di note che vengono ripetute continuamente. Mm. Ok, vengono riprese e ripetute continuamente. Le note, per riuscire a capire se sono uguali effettivamente, lui ha messo, cerco di spiegarvela in maniera più semplice possibile, queste canzoni tutte in tonalità do maggiore e prendendo quello stesso punto dove ci sono quelle note lì. Vi facciamo sentire il video pubblicato nella sua tesi e vi diciamo che canzoni sono, ok? Partiamo?
1: Vai.
0: Vabbè, a te, Rosé, Bruno Mars. Senti, So Am I di Ava Max, uguale. Madison Beer, questa, Reckless. Questo è Luis Capaldi, Forever. Poi va avanti, ce ne sono una montagna di altre.
1: Generazione Alfa, che appartiene, ricordiamolo, al periodo di nascita tra il 2010 e il 2024, quindi giovanissimi. Tutti giovanissimi che ovviamente, come dire, non cercano più anche la canzone classica da 4 minuti con introduzione, tutto molto fast food anche sui social, no? Quindi forse questa cosa ha anche acutizzato questa tendenza a far sì che lo stesso giro di note venga ricopiato da più canzoni.
0: Tra l'altro, secondo questo studente,

0: La teoria, attenzione, la tesi ha fatto il giro del mondo. Certo. Secondo questo studente, la melodia funziona perché evoca sentimenti nostalgici e sì, malinconici che sono spesso, che si ritrovano spesso nelle canzoni pop di questo momento, no? Di questo periodo. E quindi funziona, tra l'altro. Per farvi un'idea, voi direte, vabbè, ma tutte canzoni internazionali.
1: Tra l'altro, scusami Paolo, sì, canzoni in tonalità Do maggiore che corrispondono a Fa, Si, Mi e La.
0: Queste sono le note che ci sono. Lui le ha messe tutte in Do maggiore, ok? E ritrovando quelle note hai sentito che sembrano tutte uguali.
1: Sì.
0: Però attenzione, questa non è in Do maggiore. Vi ricordate la melodia che abbiamo fatto sentire adesso? Riesci a farlo sentire dalla prima canzone, quella di Up Te di Rosé e Bruno Mars? Ok, fermi tutti. In Italia non c'è sta cosa? C'è. Sì.

0: canzone di Annalisa, certo.
1: Canzone di Annalisa, c'è anche in questa, quindi c'è anche in Italia. Quindi sta teoria, ragazzi, veramente funziona in tutto il mondo. Bravo Martin.
0: Hai visto che bello studio.
1: C'è una novità subito.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Christ

0: Perfetto, guardare la televisione, l'RDS Social TV, canale 265 del digitale terrestre, e vedere questo video di Alanis Morissette dove lei è seduta in macchina, c'è la neve fuori, anche sul cristallo dell'auto, sui finestrini.
1: Se tutto va bene, la neve non la vedremo mai più. Se andiamo avanti di
0: può
1: questo.
0: Essere, oppure dei tifoni, delle tempeste di neve incredibili.
1: Purtroppo.
0: Va bene, abbiamo giocato, lo diciamo per quelli che ancora non lo sanno, abbiamo giocato con Quizzappando. Se non l'avete sentito, la risposta di oggi era
1: bucato. Tornerà Quizzappando, insomma, nelle prossime ore, quindi rimanete qui con noi su RDS.
2: Bene. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
1: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
2: Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: 15:37 su RDS in questo martedì 18 di agosto. Paolo Piva e Roberta Fiore vi tengono compagnia fino alle 17. C'è anche David Guetta insieme a Sia.

0: Ragazzi, però noi dobbiamo sottolinearlo, ma voi accendete la radio, non lo sapete, quindi è colpa nostra, dobbiamo risottolinearlo. Abbiamo parlato di un poco fa, di Quizzappando, vi abbiamo detto, guardate che abbiamo decretato il vincitore, cioè è arrivato il vincitore.
1: Sì.
0: La domanda di oggi è, il mio profumo preferito è...

0: Il consiglio sull'app di RDS era una lavatrice e la risposta era bucato, ha vinto Gianfranca della provincia di Verona, quindi sì. Bucato era la risposta, siccome continuano ad arrivare messaggi qui zappando dobbiamo dirlo, per il momento ha vinto una persona, però più tardi quando finiremo noi si torna a giocare per vincere l'RDS bag.
1: Esattamente, quindi insomma scaricate, aggiornate la nostra app sul vostro smartphone perché vi sarà molto utile. Adesso invece parliamo di viaggio, perché insomma le solite mete da cartolina, no? L'ultima grande tendenza dei viaggi che però non potrebbe non piacere a tutti, qualcuno sta un po' riavvicinandosi alle mete che hanno fatto un po' parte anche della propria adolescenza e della propria infanzia. Oltre il 65% dei millennial e della Gen Z sembra che torni a viaggiare per ritrovare un po' la sensazione dei tempi più semplici degli anni 90 e 2000. Cosa significa viaggiare in questa modalità? Cioè trasformare i sogni dell'infanzia in realtà. A Roma, per esempio, spopola il tour in Vespa, ispirato proprio al film Lizzie McGuire. A New York, invece, i fan si fiondano, ad esempio, sulle tracce di Sex and the City, no? Per magari andare a rievocare che era magari la serie TV preferita. Ad Amsterdam si può entrare invece nella casa a grandezza naturale di Barbie. A Tokyo ci si sfida nelle sale giochi dell'epoca di Akihabara. Insomma, probabilmente era un cartone animato degli anni 90-2000, quindi una sorta di ritorno un po' a quello che è l'adolescenza per andare a visitare i luoghi che hanno fatto parte dei ricordi di quel periodo di vita. La cosa incredibile è che un viaggiatore su tre cerca soprattutto di vivere come prima degli smartphone. C'è persino chi sceglie un tour di 3 giorni nel deserto del Sahara per fare il digital detox, insomma, di questa cosa.
0: Ti disconnetti completamente.
1: Esatto, se ne è parlato. Insomma, non si viaggia solo più per vedere un posto, ma per ritrovare proprio un'emozione che ha fatto parte della nostra vita, del nostro passato.
0: Cara, che quando si torna alla fine degli anni 90 e i primi 2000, poi effettivamente i ricordi sono tantissimi. Cioè, ad esempio, PlayStation 2. Io ce l'avevo la PlayStation 2, era quella grigia.
1: Per la PlayStation 2 dove viaggeresti tu?
0: No, adesso non c'è un legame specifico, però intendo, ricordando quegli anni lì, ci sono un sacco di cose che ti tornano in mente.
1: Certo.
0: No? A me, ad esempio, quando ho pensato a quel periodo lì, era quella grigia la PlayStation 2, mi sa.
2: Sì, quindi, era nera.
0: Era quella nera la PlayStation. Era quella dopo, quindi. Io allora cosa avevo, la 1?
2: La grigia e quella 1.
0: Ma che avevo la 1, vedi, ancora prima.
1: Magari ci sì, no? Si fa questo tuffo nel passato e si ritorna a visitare i posti che hanno fatto parte della nostra infanzia, ma anche banalmente la vacanza dove, no? Ho conosciuto il mio primo fidanzatino, dove magari avevo quel gruppo di amici a cui ero tanto affezionata in quell'estate in particolare, lo vado a rivisitare.
0: Legate anche a molte canzoni, Britney Spears, Christina Aguilera,
1: cartoni animati, serie TV,
0: Backstreet Boys, protagonisti, Spice Girls, protagoniste in quel periodo, mamma mia, ce n'erano, Destiny's Child, Ricky Martin, mamma mia, ce n'erano veramente tantissimi.
1: Non solo sulla parte musicale, ma anche appunto sulle serie TV, MTV per esempio, no? Tutti i luoghi che dove MTV girava i videoclip, piuttosto che da dove facevano le dirette, anche quelle.
0: Vero. Nuova invece, più recente intendo, non di quel periodo, la canzone di Dua Lipa che stiamo per sentire qui su RDS, è molto bella, si intitola Break My Heart.

Le mancava il palco ed è tornata, l'avete vista insomma sul suo profilo, poi su tutti, le prime, tutti i giornali, la foto di Noemi che è ritornata sul palco con le stampelle dopo la caduta di un po' di tempo fa.

0: dov'era? San Salvo Marina? Sì, San Salvo Marina. Si era fatta male, è stata in ospedale, è ritornata stampelle ma in forma.
1: Bene, si è rimessa in forma. Qui intanto si parlava insomma di tendenza che riguarda in particolare i millennials e la Gen Z nel viaggiare scegliendo destinazioni che rievocano un pochino gli anni 90-2000, con destinazioni appunto dove possano rivivere determinate emozioni del passato. Tra poco rimaniamo sull'argomento viaggi, sì, insomma, andando un po' ad esplorare altre tendenze che però stanno sempre di più, insomma, spopolando anche sui social.

0: Charlie Puth su RDS. Questo martedì pomeriggio con Paolo Piva e Roberta Fiore siamo ancora insieme per la prossima ora per parlare ancora di viaggi e di tendenze, ma tra poco ci colleghiamo con la nostra redazione.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: È il momento di tornare in redazione per tutti gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi e l'attualità.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Correggeremo l'illusione di Trump sullo stretto di Hormuz, che resta chiuso fino a quando Washington non rispetterà gli impegni. Così Teheran commenta l'ultima del presidente americano. Sui social ha pubblicato una mappa dell'area con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Lo stretto è aperto.

0: operativo, dice ancora il Tycoon, e smentisce colloqui in corso in programma con la Repubblica Islamica. Pioggia di droni contro Mosca, un missile russo colpisce nella regione di Kharkiv provocando 10 vittime. Risponderemo, tuona il numero uno di Kiev Zelensky, che chiede agli alleati di esercitare pressioni sul Cremlino per porre fine alla guerra. Migranti, anche la Svizzera rimanda in Italia richiedenti asilo non di sua competenza, ripartono i trasferimenti, quindi dopo 4 anni di stop. Clausola di flessibilità sull'energia, la Commissione Europea inserisce anche sussidi alle centrali nucleari. Una buona notizia per l'Italia, commenta il vicepresidente del Consiglio Tajani. La deroga fiscale UE prevista inoltre per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, pompe di calore e ristrutturazioni di edifici green. Restano escluse riduzioni di accise o tasse sui combustibili fossili. In Sicilia diminuisce l'attività dell'Etna con debole emissione di cenere. Lo stato d'allerta passa da rosso ad arancione. All'aeroporto di Catania nessuna limitazione ai voli. Fino a domani la tregua del caldo sull'Italia, allerta gialla per la pioggia in 10 regioni. Nel weekend è attesa poi una nuova perturbazione. Ora lo sport, Emilio De Santis.
1: Addio al capitano, è morto a 31 anni Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Migliorano le condizioni del calciatore del Cagliari Trepi, ma resta in prognosi riservata all'ultimo bollettino medico dell'ospedale di Sassari. Il ventenne è comunque ancora in coma farmacologico dopo l'incidente in piscina in Costa Smeralda. Il mercato ha raggiunto l'accordo col Porto. Il 19enne Rodrigo Mora, nuovo acquisto della Roma, atteso fra poco nella capitale. È sbarcato stamane a Linate Diego Moreira. L'esterno belga, dopo le visite mediche e la firma sul contratto, inizierà la sua nuova avventura col Milan. Sarà lo spagnolo Rojas a dirigere Atalanta Apoel Tel Aviv, andata del playoff di Conference League giovedì a Bergamo. Il tennis a Cincinnati, in attesa di Lorenzo Musetti che sfida Zheng nei sedicesimi, da segnalare l'eliminazione nel doppio femminile per le sorelle Williams, Serena e Venus, battute al super tiebreak dalla coppia Kostiuk-Stearns. Questa è RDS.
2: Grazie a Gianluca Gizzi per l'attualità e le notizie. 16.02, martedì 18 di agosto. Siete in diretta su RDS con Paolo Piva e Roberta Fiore, anche sul 265 del Digitale Terrestre.
3: Visto che siamo nel pieno delle vacanze, tra l'altro, in quest'ora parleremo per forza di vacanze. Cioè, ritorneremo sull'argomento anche per capire come vanno le vostre di vacanze o come sono andate, no? Ritorno
2: sì,
3: al vacanzometro.
2: Parlando anche un po' di quali motivi, per quali motivi la gente viaggia, perché a volte si organizza un viaggio in base ai propri gusti. Per andare magari a vedere un film, fare una maratona, vedere l'eclissi, come è successo anche recentemente. Intanto arriva la musica.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: got something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Madonna. Sabrina Carpenter.
2: Madonna nella chiesa.
1: Madonna, che ha compiuto, tra l'altro, ha fatto gli anni qualche giorno fa. Le facciamo gli auguri, se per caso ci stesse sentendo. Parliamo di vacanze, insomma, perché mettiamo un po'
2: da magari
1: parte.
2: Si è scaricata la nostra app.
1: Esatto, magari tra poco chiama per Quizzapando.
3: Ma certo.
1: Sicuramente.
2: Stai in onda. Ciao Quizzapando, come ti chiami? Madonna.
1: Madonna. Bellissima. Dimentichiamo le classiche vacanze, spiagge, relax, Paolino, perché proviamo un po' a capire com'è la situazione per chi viaggia solo se c'è un evento speciale. I dati confermano che il turismo, insomma, legato alle proprie passioni, sta letteralmente esplodendo in tutto il mondo. Partiamo da cinema e maratone. Il grande schermo, oltre 53% dei viaggiatori sceglie la meta in base ad un film, schizza all'81% questa percentuale tra i più giovani. C'è chi vola a Londra o a New York solo per vedere un film in formato IMAX 70 mm. L'esempio clamoroso, insomma, degli ultimi tempi è l'Odissea. Qua in Italia non abbiamo un vero e proprio cinema IMAX, bisogna andare a Londra o Praga, ci sono alcune località d'Europa per vederli in formato originale, come Nolan l'ha pensato, per intenderci. Con gli americani, che vanno al 62%, sempre parlando di cinema. Invece per gli sportivi il trend si chiama sweat jetting. Il 22% degli appassionati prenota i voli solo per correre la maratona di Tokyo o di New York, guidati dai tedeschi con il 34%. Sono loro quelli più sportivi che organizzano i viaggi in base allo sport.
2: Ora, tra l'altro, anche per quanto riguarda il cinema, ritornando a quello, molti viaggi secondo me si fanno anche non solo per vedere l'evento, per vedere le location dove sono stati fatti i film. Io ad esempio ricordo, mi è successo casualmente in un viaggio in Marocco, ho visto parte del set del Gladiatore.
1: Sì, come si diceva prima, c'è chi va a vedere anche il set di Friends, piuttosto altre
2: mi ricordo che ho fatto la foto classica col macigno in mano, come fossi, perché ovviamente era di tipo polistirolo, una roba del genere.
1: Eclissi e piatti tipici, si chiama astroturismo quelle dell'eclissi. Il 18% dei turisti insegue le eclissi solari totali, con statunitensi e giapponesi in prima linea.
2: Guarda, qui c'è la conferma anche dei dati proprio di quest'anno, perché in Spagna è stato registrato, rispetto all'agosto dell'anno scorso, un più 17,8% di turismo, di turisti, proprio nel periodo in cui c'è stata l'eclissi.
1: Esatto, quindi qualche giorno fa, il 13 di agosto.
2: Con anche prezzi del 70% degli hotel aumentati enormemente proprio nel periodo dell'eclissi, sapendo che
1: ci sarà. Si diceva prima fuori onda con Francesco Cadente che per l'eclissi del prossimo anno, del 2 di agosto, ci sono già prenotazioni con prezzi alle stelle di hotel, che ovviamente di questa cosa un po' ne fanno
2: approfittano.
1: La vera regina però resta la tavola, perché il 68% delle persone viaggia prima di tutto per mangiare, e qui giochiamo in casa. L'Italia, insieme alla Spagna, vanta oltre il 75% di turisti che vengono nel nostro paese, in Spagna, solo per degustare i nostri piatti tipici, insomma, che sia per un film, per una maratona, che sia per un piatto tipico o per un'eclissi, insomma, la valigia comincia a doversi fare per un motivo ben preciso. Bella questa cosa.
2: E tra poco rimaneremo in ambito vacanze, perché arriva il vacanzometro. And I can't sweep you off of your feet.

0: Panam, Irama su RDS, sapete che facciamo parlando di vacanze?
1: Lanciamo il vacanzometro.
0: Sì. Si parla di vacanzometro, significa che stiamo cercando di misurare come va l'estate, quindi
1: come
0: che...
1: sono andate le vacanze, sì. Insomma, se avete qualcosa in particolare da segnalarci, sono state magari significativamente belle, insomma, e abbiamo voglia di condividere, insomma, che condividiate con noi e quindi con tutto il nostro pubblico quella che è stata la vostra esperienza estiva.
0: Quello che vi chiediamo di fare adesso al 388-22-38822 è di mandarci un messaggio, attenzione che l'asticella poi sale o scende in base ai vostri messaggi, nel quale ci raccontate perché la vostra vacanza è stata speciale, degna di nota, o è successo qualcosa di particolare, o avete fatto un viaggio clamoroso, che può essere anche utile per quelli che magari si devono organizzare le vacanze ancora o che ci andranno l'anno prossimo, può essere
1: uno stimolo.
0: Quindi la domanda è: perché le vostre vacanze sono state molto speciali e degne di nota?
1: Dai, raccontatecelo con messaggi vocali brevi al 388 22 38822 spiegandoci anche perché.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
4: Guarda quanti messaggi sulle vacanze. La domanda che vi stiamo facendo è: perché le vostre vacanze sono state speciali? Raccontatecelo 388-22-388-22 con un audio WhatsApp.
5: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
6: L'estate vera è solo con
5: RDS 100% grandi successi.